0: mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sono poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 82, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove...
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: Nesli Arka.
1: 5 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere nel segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore però ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri, venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità. Gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: potrei cantartele qui.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2024.
6: Ok, ricordo

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.
7: Lo sai che...

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Latte e miele.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumore BIMFestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi. C'è Ignus.
8: Latte e miele.

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Eccoci di nuovo qua, amici radioascoltatori, per una nuova puntata del programma Dentro l'Università, realizzato da Latte Miele in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Marco De Lugu del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Sassari, appunto, al quale rivolgiamo subito la prima domanda. Come presenterebbe il suo Dipartimento a uno studente o una studentessa che volesse fare una scelta universitaria di questo tipo?
3: Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'opportunità, è un piacere presentare il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali. La prima cosa da dire del nostro dipartimento è che è un dipartimento di eccellenza. Cosa significa? È uno dei 180 dipartimenti che è stato selezionato in relazione sia alla qualità di un progetto sia alla qualità di ricerca prodotta dai suoi componenti per ricevere dei fondi aggiuntivi da parte del Ministero. Quindi questo mostra che la sua qualità nel produrre ricerca e nel produrre qualità è stata confermata dal Ministero, e questo ci permette sia di poter offrire agli studenti dei componenti, delle materiali didattici innovativi, delle competenze sempre aggiornate con cui cerchiamo di confrontarci con un mercato del lavoro che cambia costantemente. È un dipartimento, per poterlo consigliare, qual è la prima cosa che direi? È che è un corso di studi che permette, di poter evolversi nel tempo. Un economista può concentrarsi sulle competenze giuridiche, sulle competenze analitiche, sulle competenze manageriali. Tutto ciò può essere, variare nel corso del tempo. Se, per esempio, guardiamo il corso di laurea, come inizia, uno studente che si affronta un percorso in economia, nel primo anno lui affronterà delle tematiche aziendali, delle tematiche economiche, delle tematiche giuridiche, delle tematiche di matematica e statistica che servono poi in ogni corso. Quindi questo poi permetterà allo studente negli anni successivi di scegliere il suo percorso, di scegliere quali sono le competenze che quelle che un pochettino di più si combaciano con le sue aspirazioni e con i suoi talenti. Ed è importante per noi capire questo, perché quando guardiamo anche i dati dell'abbandono universitario, una delle prime cause è non riuscire a ottenere dei buoni risultati nei primi esami. E questo perché? Perché può capitare che uno studente non si ritrovi, per esempio, non ami particolarmente il diritto, non ami particolarmente la matematica. E ciò è un qualcosa in cui noi lavoriamo tanto per aiutare lo studente a superare questi primi ostacoli, perché superare questi primi ostacoli è fondamentale per risolvere il problema dell'abbandono universitario. Un'altra cosa che io posso dire in relazione al nostro dipartimento è che è un dipartimento che ha una forte vocazione internazionale. Abbiamo diversi corsi di laurea in cui collaboriamo con università estere che possono fornire il doppio titolo. Abbiamo dei corsi di laurea in cui vengono, soprattutto nella laurea magistrale, in cui tutti i corsi vengono svolti in lingua inglese. Ci sono anche i corsi in lingua italiana, ma abbiamo anche questa possibilità. Abbiamo tantissime possibilità di svolgere un periodo di studio all'estero Erasmus, tantissime possibilità di svolgere degli stage nell'impresa. Quindi è un dipartimento che cerca sempre di aggiornarsi e di migliorare e di avere una prospettiva internazionale. Non è facile perché siamo un'isola, ma ci proviamo. Abbiamo ormai tantissimi studenti che hanno studiato a Bordeaux, hanno studiato in Corsica, hanno studiato in Romania, hanno svolto dei periodi all'estero, e questa è un'altra forza che abbiamo, perché il tenere il rapporto con i nostri ex studenti ci facilita tantissimo nel poi fornire opportunità di stage ai nostri studenti. Cioè, come succede? Succede in questo: un ex studente ha tenuto dei buoni rapporti con il nostro dipartimento e ci contatta e chiede: ok, avete degli studenti bravi che posso inserire nella mia azienda, con cui possono iniziare un percorso qua? E questa è diciamo una forza che noi abbiamo. Abbiamo tantissimi studenti che ormai hanno fatto stage qua in Banca Sarde o a Milano o anche in Lussemburgo, ed è una forza che diciamo che un modo, l'unico modo per tenerla è avere anche il rapporto con gli ex studenti del nostro dipartimento.
2: Quindi un riorientamento, mi pare di capire, anche all'interno del dipartimento, cioè voi intercettate quelle che sono le criticità eventualmente che affrontano gli studenti e li riorientate con degli indirizzi che sono all'interno sempre del dipartimento, quindi più focalizzati su un aspetto rispetto ad un altro.
3: Certo, noi dobbiamo capire per ogni studente quali sono le sue capacità e i suoi talenti, e diciamo quello che cerchiamo di fare è cercare di capire le aspirazioni dello studente. Questo è più facile da fare logicamente nei corsi di laurea magistrale, in cui i numeri sono più ridotti e in cui si crea un rapporto molto stretto con lo studente. Cerchiamo di capire quali sono le sue aspirazioni, e possono essere diverse e sono naturali che siano diverse. Alcuni studenti hanno il desiderio di voler restare in Sardegna e trovare un lavoro in Sardegna, altri studenti hanno invece la volontà e il desiderio di fare un'esperienza all'estero, alcuni studenti hanno diciamo la preferenza di voler iniziare un periodo nel percorso bancario, altri in un percorso aziendale. E cercare di avere questo rapporto stretto con gli studenti e di comprendere quali sono le sue aspirazioni ci permette di dare loro i consigli adatti. Un altro senso che posso prendere rispetto alla domanda è l'orientamento interno proprio nella preparazione dei corsi di studio. Cioè, cosa può succedere? Uno studente, per esempio, ha delle difficoltà in determinate competenze che sono necessarie per affrontare un esame. È naturale, e non c'è nulla di strano, che lo studente chieda i servizi di orientamento, chieda aiuto a noi per poter coprire queste lacune che possono, diciamo, rendergli difficile superare alcuni esami. E questo lo facciamo costantemente, sia nelle lauree triennali sia nelle lauree magistrali. Il nostro punto è cercare di essere vicini allo studente e capire quali sono le sue aspirazioni, le sue punti di forza, ma come ognuno di noi anche i suoi punti deboli. E questo è un lavoro che ora noi possiamo fare, e ci permette di farlo anche le nuove tecnologie che sono a disposizione. Abbiamo ormai tantissimi dati rispetto a uno stesso studente che ci permettono in qualche modo di fare per ognuno una terapia. Non volevo utilizzare questo termine, ma mi viene questo, targetizzata, cioè definita proprio per lo studente e per le sue caratteristiche.
2: Ringraziamo il professor Marco De Logu per la disponibilità e per la capacità con la quale ci ha esposto il suo dipartimento. Naturalmente col professor De Logu ci risentiremo domani per il prosieguo di questa intervista. Per ora vi salutiamo, un saluto e un ringraziamento particolare da Roberto Cesaraccio.
1: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: Eccoci qua, ci siamo anche oggi che è venerdì 28 agosto 2026. Buongiorno da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco, c'è Paolo Fox e poi arriviamo.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere e il segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore però ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri, venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità, gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, ecco la lettera Lamborghini qui su Radio Latte Miele. Allora, ci sono molte notizie. Una è arrivata nella notte. Sapete che c'era preoccupazione dopo il viaggio di John Wycliffe, che è il capo della CIA a Mosca. Avrebbe parlato appunto con i suoi pari grado per avvertire Putin di non superare la linea rossa di un possibile attacco a un paese NATO. Ha parlato Trump poco fa dicendo: ho discusso con Putin, mi ha assicurato che non ha nessuna intenzione di attaccare un paese NATO, anche perché sa quale sarà la reazione degli Stati Uniti in quel caso. Poi in realtà ieri anche i russi avevano, come dire, smentito queste voci che arrivavano dai giornali americani, anche se poi proprio Peskov, che è il portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha detto: però ci prendiamo la possibilità di colpire basi inglesi in giro per il mondo perché l'Inghilterra sta fornendo missili per attaccarci.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
8: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
9: State zitto!
10: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
11: Spot.
12: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
13: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
14: Latte e miele.

Antidroga, eccoli Emma e Fabri Fibra qui su Radio Latimer. Tra l'altro questa è la canzone più trasmessa dalle radio italiane nell'ultima settimana. Allora, parliamo di quello che è successo anche in Nepal, perché certamente non è stato un terremoto, avete visto le immagini, è franata la roccia sotto il ghiacciaio, è per quello che è successo quello che è successo. Le immagini sono veramente pazzesche, una massa simile a quella del Vajont, ricorderete sicuramente la tragedia italiana, successe più o meno la stessa cosa. Infatti anche lì ci furono moltissimi morti, ma soprattutto gli esperti dicono attenzione, perché ci sono rischi seri anche sulle nostre Alpi. Anche da noi potrebbe accadere che una roccia collassi per l'innalzamento delle temperature e possa far arrivare invece sui paesi sottostanti tonnellate di materiale, di fango e anche di acqua.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, è già un classico anche se esce oggi questa canzone, veramente molto bella. Gianna Nannini che festeggia i 50 anni di carriera, lo fa innanzitutto con un concerto al Waldbühne di Berlino. Waldbühne vuol dire semplicemente teatro all'interno di un bosco, un posto molto bello di Berlino. Lei è molto famosa nei paesi di lingua tedesca, Svizzera, Austria, Germania, lì canta negli stadi, la nostra Gianna Nazionale canta in italiano, quindi davvero un successo personale incredibile, ma ci fa il regalo di cantare e suonare anche dal vivo in Italia. Da sabato 13 marzo a Livorno al Modigliani Forum sarà la data zero, e poi attraverserà tutta Italia, perché lunedì 15 marzo sarà a Milano, poi Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. Potrebbero anche aggiungersi altre date.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Fiorentini. Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
8: Non senti che tremo mentre canto.
7: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Allerta bollino rosso a Cagliari per oggi, venerdì 28 agosto. Previste ondate di calore con picchi fino a 42 gradi nelle zone interne e minime sopra i 24 gradi. Il comune ha attivato il centro operativo, ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei principali siti archeologici dalle 12.30 alle 16. I restanti parchi cittadini rimarranno aperti come rifugi climatici per i fragili. Massima attenzione anche sul fronte sicurezza, la protezione civile ha declassato a livello arancione il rischio incendi, che resta comunque alto e con fase operativa rinforzata. 3 feriti in codice rosso nello scontro tra due auto, questo bilancio

0: L'annuncio dell'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla nuova statale 125 all'altezza dell'uscita per Solanas. Sul posto per i soccorsi si è recato il personale del 118. La persona in condizioni più gravi è stata trasportata al Brozzu di Cagliari con l'elicottero. Gli altri due sono stati accompagnati in ambulanza. Inevitabili disagi al traffico. Squadre antincendio dispiegate in forze per cercare di domare un incendio scoppiato ieri mattina nel territorio di Giave, provincia di Sassari, in località Campo Giavesu. Il rogo si è sviluppato in campagna, in un'area dove sono presenti degli edifici e un grande impianto fotovoltaico. Il fuoco ha colpito anche una zona boschiva. Il corpo forestale inizialmente è intervenuto col supporto di due elicotteri leggeri, poi è stato richiesto l'intervento di tre Canadair provenienti da Olbia. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è stato dimesso dall'ospedale di Sassari dopo 11 giorni di ricovero. Il calciatore era finito in coma farmacologico in seguito a un incidente in piscina avvenuto il 16 agosto a Baia Sardinia, dove ha rischiato di annegare. Fortunatamente gli esami clinici non hanno evidenziato danni fisici particolari ed è stato escluso ogni pericolo di vita. Il giocatore proseguirà ora il suo percorso riabilitativo ad Arco, in provincia di Trento. Prima di tornare a disposizione del tecnico Fabio Pisacane, Trepi dovrà sottoporsi a ulteriori controlli per riottenere l'idoneità agonistica. Sono ore di apprensione ad Alghero per la scomparsa del 58enne Alessandro Silanos, di cui non si hanno notizie da due giorni. L'uomo è stato visto per l'ultima volta intorno alle 12:30 di mercoledì nei pressi dell'autolavaggio Pinguino Verde della città catalana. Al momento della scomparsa indossava una maglietta grigia e pantaloni grigio-verdi. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano.
3: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Latte e miele.

poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, parleremo delle città dove una stanza singola è più cara, perché adesso rinizia l'università. Prima vi lascio a Lucio Dalla con Milano, Vasco Rossi con Bollicine e poi torniamo tra poco.

bollicine. C'è anche Vasco Rossi qui su Radio Latemiere in questo venerdì mattina. Allora, parliamo dei fuorisede, che sono gli studenti che appunto vivono fuori regione. Sono parecchi in Italia, perché sono più di 400.000 gli studenti che non studiano nella regione di residenza, e quindi i genitori o loro devono farsi carico, insomma, di vitto e alloggio, come si diceva un tempo. Allora, sapete che il piano di resilienza nazionale, insomma i soldi dell'Europa, prevedeva anche di costruire almeno 120.000 letti, dormitori per gli studenti italiani? Siamo a 80.000, secondo le stime, ne mancano altri 40.000, ma capite da soli che se sono oltre 400.000 gli studenti che vivono fuori regione, vuol dire che la maggior parte di loro dovrà trovarsi un affitto presso i privati. Stavo guardando i prezzi medi delle città e mi vengono veramente i brividi. Non so come faccia una persona che ha un lavoro normale a poter mantenere fuori sede il figlio, perché si va dai 309 euro di Palermo, che comunque è cresciuto negli ultimi 6 anni del 55%, agli enormi 729 euro per una stanza a Milano, una cifra veramente mostruosa. Poi abbiamo Bari con 419, Padova 490, Firenze 625, Torino 477, Roma 609, Napoli 447, Pisa 349.

0: Ero giovane e felice quando gli Articolo 31 cantavano Tranchi Funky, e lo cantiamo ancora su Radio Latte Miele. Tra l'altro ancora a volte rispondo Tranchi Funky dimostrando quanti anni ho. Allora, parliamo del tempo nel nostro paese. Nella notte, violenti temporali a nord-ovest, soprattutto sulla Lombardia, con una violenta grandinata vicino alla Malpensa in provincia di Varese. Comunque c'ero anch'io, ero in provincia di Varese questa notte, vi assicuro che è stata una grandinata importante. Piogge però in tutta la Lombardia, anche nel Bresciano. Sapete che il Bresciano ha già vissuto momenti importanti qualche giorno fa, con la fuoriuscita anche del fiume Oglio, quindi una situazione da tenere sotto controllo. Invece al sud ci sono temperature record, oltre i 40 gradi, guardavano le zone interne addirittura 42-43 gradi, e la situazione del caldo peggiorerà nel fine settimana, perché domani sarà il giorno più caldo, almeno secondo i modelli matematici, mentre al nord l'incursione continua di aria fresca porta a temporali che non permettono alle temperature di crescere troppo.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte mia.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, c'è Dito nella piaga qui su Radio Latte Miele. Allora, mi è preso un colpo perché ho letto che cambiava l'opinionista di Uomini e Donne. Io sono un super fan di Gianni Sperti e Tina Cipollari, soprattutto mi sento molto Tina Cipollari, e invece ci sarà un opinionista in più annunciato da Maria De Filippi, anche con un quiz che generalmente non si presta a queste cose. Sarà Alessandra Mussolini, nuova opinionista anche di Uomini e Donne, che già fa il 30%. Immagino che ora sarà addirittura negli ascolti. Allora, quindi Gianni e Tina ci sono, quindi sono molto più sereno. C'è invece questa storia che mi ha colpito molto, perché una donna è stata mollata a pochi giorni dalle nozze dal futuro marito. Lei si chiama Catherine Jones, è un'imprenditrice di 36 anni di Liverpool, che come molti aveva deciso di sposarsi in Italia, e ha fatto comunque 3 giorni di festa in Toscana insieme ai suoi amici e ai suoi parenti. Si è anche vestita da sposa. Dalle immagini sembrano tutti contenti, dicevano tanto il matrimonio era tutto pronto, avevamo pagato tutto, avremmo perso tutto, almeno abbiamo fatto una festa in Italia. Devo dire, dalle foto sembrerebbe che si divertono, ma a me il fatto che lei fosse in abito da sposa mi mette una tristezza infinita.
2: 9 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Latte e Miele. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte e Miele, appunto. Oggi è venerdì 28 agosto, buongiorno da Francesco Bianco. Allora, c'è un altro lutto di cui dobbiamo parlare. Questi giorni sono veramente duri da questo punto di vista, perché è morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa, sul trono dal 1991. Lo ha annunciato la Casa Reale. L'ha ricoverato dal 17 agosto al Rikshospitalet di Oslo per una malattia del sangue, poi aggravata anche da una successiva infezione batterica. A salire al trono è ora il figlio, il principe ereditario Haakon, con la moglie Mette Marit. La moglie Mette Marit, che tra l'altro si è appena operata per un trapianto di polmone, e quindi la corte norvegese è veramente messa male. Tra l'altro è la madre del ragazzo che è stato invece condannato, tra le altre cose, anche per stupro. Quindi un re che ha una storia così dura da parte della moglie Mette Marit.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
6: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
7: Spot.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte e miele.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele. Intanto è salito a 469 il bilancio dei morti nella devastante inondazione che ha colpito mercoledì il Nepal. I dispersi sono oltre 1400, tra loro ci sono anche 3 italiani, 2 sono cittadini italo-svizzeri, un altro è un cittadino di Rapallo, tra l'altro molto sfortunato perché lui doveva andarci prima a fare questo viaggio in Nepal, ha avuto un infortunio, ha dovuto rimandare, quindi davvero sfortunatissimo. Non si hanno notizie di loro, ma si spera naturalmente, perché si sta scavando nel fango. Avete visto le immagini, sono davvero terrorizzanti. Tra l'altro si sono rotti di nuovo gli argini del fiume e ci sarà una nuova ondata di piena. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, due città portuali a confronto qui su Radio Latte Miele. Allora, noi italiani già le prese con i prezzi dei carburanti alle stelle, dovremmo presto fare i conti anche con il caro energia. Secondo un'analisi di facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in più rispetto allo scorso anno. Una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, vale a dire 270 in più rispetto allo scorso anno, quindi una cifra veramente sostanziosa, anche perché le famiglie, il carburante appunto, si sta studiando cosa fare. Sapete che vogliono dare un bonus per i dipendenti che venga elargito direttamente dal datore di lavoro, si sta pensando a una formula simile anche per le partite IVA, vedremo quello che succederà. Comunque anche i libri, no? La cancelleria per la scuola, tutto sta aumentando, ma lo stipendio invece rimane sempre fermo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, cercheremo di capire dove potrebbe colpire la Russia, anche se ha smentito di volerlo fare nei paesi della NATO. Ora vi lascio a Ivan Graziani con Mona Lisa e a Zucchero con Solo una sana e consapevole libidine.

0: Radio Cattolica.
1: Sono una sana e consapevole libidine, c'è Zucchero qui su Radio Latte e Miele. Allora, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump, che dice di aver chiamato Putin per mettersi d'accordo sul fatto che non attaccherà paesi NATO, rimane alta la tensione, un po' perché i russi dicono che invece potrebbero colpire le basi britanniche in giro per il mondo, perché la Gran Bretagna appunto dà missili per colpire la Russia. La NATO teme tra l'altro anche una intensificazione della guerra cosiddetta ibrida. La guerra ibrida vuol dire che non sono attacchi veri e propri, ma ci sono sabotaggi, attacchi informatici con gli hacker, droni e danni alle infrastrutture, e non esclude del tutto anche un possibile attacco militare russo. Vedremo quello che succederà. I territori più vulnerabili sono naturalmente quelli ai bordi della Russia, come l'Estonia, quella città di Narva, che è una città al confine e ha un'alta presenza di popolazione russofona. Sapete che la presenza di popolazione russofona è uno dei motivi per cui si è scatenata la guerra contro l'Ucraina. E poi il corridoio verso Kaliningrad, che è un passaggio della Bielorussia attraverso la Lituania per collegare l'esclave russa sul Baltico. Vicino alla Polonia c'è un pezzettino che è russa, e poi c'è l'isola di Gotland in Svezia, che è una posizione strategica al centro del Mar Baltico, le isole Åland in Finlandia, che è un arcipelago autonomo e senza militari, e poi le Svalbard sempre in Norvegia, che è un arcipelago privo di difese militari.

0: Non abbiamo bisogno di parole, c'è anche Ron qui su Radio Latte e Miele. Allora, una farina molto speciale, una cinese di 40 anni è stata arrestata a Fiumicino perché in valigia aveva 127 bustine di biscotti della fortuna. Sapete che quando si va nei santi cinesi poi alla fine ti danno il biscotto della fortuna, c'è all'interno c'è questa frase che tendenzialmente, almeno quelle che scelgo io, sono solo motivazionali, che non mi importa, se ti impegni ce la farai, vabbè. Comunque all'interno invece che questi bigliettini c'era cocaina, ce n'era parecchia, perché pensate che erano così tanti questi biscotti che trasportava 5 kg di cocaina all'interno di questi biscotti. Pensate anche allo sbattimento, poi romperli, tirarli fuori tutti. Comunque avrebbe un milione il valore commerciale nel mercato, e ci sta capendo dove stava andando questa droga, perché la signora cinese era una signora assolutamente estranea a qualsiasi indagine di polizia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e Miele Radio Regent. Perché libera la
5: quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Latte e Miele.

Senza scappare mai più c'è Tiziano Ferro, c'è anche questa storia qui su Radio Latte Miele che arriva da Casale Monferrato, siamo quindi in provincia di Alessandria in Piemonte, perché ha avvelenato lo zio con un succo di frutta per riuscire a mettere le mani sull'eredità, ma i medici se ne sono accorti, l'hanno fatta arrestare per tentato omicidio. La donna disoccupata, già nota tra l'altro alle forze dell'ordine, è stata fermata nella serata del 21 agosto, ma si è saputo solo ora, al termine di un'indagine partita da una flebo manomessa, è arrivata fino a un succo offerto all'anziano durante una visita nella casa di cura. Tutto comincia il 16 agosto, quando dall'ospedale parte una segnalazione ai carabinieri. Il personale sanitario si era accorto che le sacche utilizzate per la terapia di questo signore di 74 anni erano state manomesse. Nella parte terminale del deflessore viene trovata una sostanza lattescente che era incompatibile con i farmaci, si è capito poi che era benzodiazepina, che è uno psicofarmaco, e poi, siccome non era sicura di averle dato abbastanza, ci ha provato anche con questo succo di frutta carico di benzodiazepine.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere nel segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore però ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri, venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità. Gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Cabana, c'è Irama qui su Radio Latte Miele in questo venerdì 28 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco. Allora, sapete che Meta, che è l'azienda proprietaria di WhatsApp, Instagram e Facebook, deve pagare questa maxi multa da 17 miliardi di dollari negli Stati Uniti perché non ha fatto nulla per avvertire che i suoi prodotti fossero additivi, quindi provocassero dipendenza soprattutto nei minori. Vedo anche un sacco di gente grande che è lì che scrolla tutto il giorno, panchine, bus, tram, metropolitane. Forse dovremmo darci una regolata noi adulti prima di pensare ai ragazzini. Comunque ora l'Europa vuole anche lei i soldi, nel senso che dice: vabbè, ma se hai fatto male negli Stati Uniti avrei fatto male anche in Europa, e quindi si pensa a intentare una maxi causa anche per tutti i paesi dell'Unione Europea.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale. Vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20.45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio, qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi. sorrisi.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
14: Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
16: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
17: Latte Mia.

0: cose.
1: Qualcosa per te, eccolo Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Sapete che quando finisce l'estate siamo tutti a caccia del tormentone. Quest'anno tra le pop star, trap, hip hop eccetera eccetera, non c'è un vero vincitore, no? Ce ne sono diverse canzoni che ci sono molto piaciute, ma sicuramente c'è un vincitore per quanto riguarda il tormentone social. Dopo Povero Gabbiano di qualche anno fa, Bongo Cia Cia Cia e Rossetto e Caffè di Saldavinci, quest'anno invece Non mi innamorerò di Pucho, nome d'arte del creator Gabriel Montessino. Ne ascoltiamo magari

bene, allora abbiamo capito. Io la trasmetterei anche come canzone normale, perché carina. Stanno facendo video tutti, e anche i cantanti più famosi la ballano e la cantano questa canzone. Il Lambo è la Lamborghini, non Elettra ma la macchina. Adesso c'è un'altra canzone che sta piacendo molto a tutti, è l'ultima canzone di Giulia Biagiantonacci. Sapete che Giulia è uscito con questo album, lui è un produttore molto famoso, sta dietro anche al grande successo di Olly, e ha incontrato anche Biagiantonacci sulla sua strada. Hanno fatto questa canzone che sta piacendo davvero molto a tanta gente. Cante.

0: L'ultimo bacio, Giulia, insieme a Biagio Antonacci qui su Radio Latte e Miele. Allora, parlavamo prima del fatto che Facebook, Instagram, TikTok, insomma, sono fanno creare dipendenza anche nei giovani, e si sta pensando a nuove regole che riscriverebbero completamente anche la vita degli adolescenti, perché si potrebbe arrivare a un timer come quello che usano i cinesi. In realtà in Cina si può utilizzare il social network, non sono questi, è un altro, si chiama WeChat, adesso solamente cinese, per un massimo di 2 ore al giorno, e si sta pensando di fare lo stesso anche nel nostro paese. Quindi i minorenni non potranno stare sui social per più di 2 ore al giorno, naturalmente a meno che qualche simpatico genitore non presti loro il telefono, perché in questo caso ovviamente non si può chiedere a un maggiorenne di fare solo 2 ore al giorno. I like saranno nascosti e non ci saranno le notifiche negli orari scolastici, cioè dalla mattina fino al primo pomeriggio, se tu ricevi una notifica non lo saprai fino al tardo pomeriggio. Latte e miele.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
2: Ci vuole Fiorentini.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
7: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
8: State zitto!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Allerta bollino rosso a Cagliari per oggi, venerdì 28 agosto. Previste ondate di calore con picchi fino a 42 gradi nelle zone interne e minime sopra i 24 gradi. Il comune ha attivato il centro operativo, ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei principali siti archeologici dalle 12.30 alle 16. I restanti parchi cittadini rimarranno aperti come rifugi climatici per i fragili. Massima attenzione anche sul fronte sicurezza, la protezione civile ha declassato a livello arancione il rischio incendi, che resta comunque alto e con fase operativa rinforzata. 3 feriti in codice rosso nello scontro tra 2 auto. Questo bilancio dell'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla nuova statale 125 all'altezza dell'uscita per Solanas. Sul posto per i soccorsi si è recato il personale del 118. La persona in condizioni più gravi è stata trasportata al Brozzu di Cagliari con l'elicottero. Gli altri 2 sono stati accompagnati in ambulanza. Inevitabili disagi al traffico. Squadre antincendio dispiegate in forze per cercare di domare un incendio scoppiato ieri mattina nel territorio di Giave, provincia di Sassari, in località Campo Giavesu. Il rogo si è sviluppato in campagna, in un'area dove sono presenti degli edifici e un grande impianto fotovoltaico. Il fuoco ha colpito anche una zona boschiva. Il corpo forestale inizialmente è intervenuto col supporto di 2 elicotteri leggeri, poi è stato richiesto l'intervento di 3 Canadair provenienti da Olbia. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è stato dimesso dall'ospedale di Sassari dopo 11 giorni di ricovero. Il calciatore era finito in coma farmacologico in seguito a un incidente in piscina avvenuto il 16 agosto a Baia Sardinia, dove ha rischiato di annegare. Fortunatamente gli esami clinici non hanno evidenziato danni fisici particolari ed è stato escluso ogni pericolo di vita. Il giocatore proseguirà ora il suo percorso riabilitativo ad Arco, in provincia di Trento, prima di tornare a disposizione del tecnico

0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
4: Latte e miele.

Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo di diete che impazzano come sempre all'inizio di settembre. Prima vi lascio Edoardo Vianello con Sul Cucuzzolo, poi c'è Luca Carboni con Fragole Buone Buone. A tra poco.

Fragole buone buone qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo che parliamo di diete, perché quando finiscono le vacanze, un po' come dopo le festività di Natale, no? Tutti concentrati sul rimettersi in forma. Ho visto che sui giornali, sui siti, c'è una pioggia di possibilità, dal digiuno intermittente alla dieta low carb, che è quella con pochi carboidrati o anche spesso praticamente niente carboidrati, e poi ancora con tante diete detox. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una semplice cosa: scegliete la dieta che volete, basta che non sia troppo squilibrata. Tenete conto che in ogni alimentazione corretta ogni pasto dovrebbe contenere una dose di carboidrati, una dose di proteine, una dose di grassi per poter star bene. L'unica cosa che ci fa dimagrire è la sedia simpatica, calorie, nel senso che dobbiamo mangiare meno di quanto bruciamo. È l'unica come dire, equazione che ci permette di dimagrire. Potete scegliere quello che volete, ma se mangiate più di quanto bruciate, non esiste nessuna dieta miracolosa.

0: Raggio di Sole, Giovanotti su Radio Latte e Miele. Raggio di Sole è quello che sta cercando di capire se esiste il nostro ministro dell'economia, perché è alle prese con i bonus per i carburanti. Non è facile, perché si vuole togliere la possibilità di fare uno sconto così a tutti, perché poi ci sono persone che possono anche permettersi, no, di pagare qualche centesimo in più al litro per il proprio pieno, molte persone invece non possono. Ma come fare? Anche perché l'idea principale del governo è quella di utilizzare come dire, i datori di lavoro per dare un bonus direttamente in busta paga ai dipendenti delle aziende, ma rimangono fuori un sacco di persone. Se ci pensate, tante fasce deboli sono fuori, innanzitutto le partite IVA, perché non è che le partite IVA sono tutti degli architetti o degli avvocati famosissimi, ci sono anche persone che guadagnano molto poco, e poi ci sono i disoccupati, e poi ci sono i pensionati. Quindi diventa molto complicato per il governo cercare una formula che sia adeguata anche per queste persone, perché con un pensionato come fai? Non è che o glieli metti nella pensione dei soldi in più, ma poi molti di loro non guidano, quindi è davvero una questione difficile da risolvere.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
9: Latte e miele.

Il gioco ci sono in negrita qui su Radio Latte e Miele. Occupiamoci anche della vicenda di Report e Ranucci, perché in realtà adesso contro il conduttore della trasmissione televisiva di Rete 3 ci sono gli stessi inviati del programma, che sono contrari al fatto che Ranucci rimanga lì a condurre. In effetti, se ci pensate, è un programma di inchiesta che sbugiarda un po' tutti, quindi per poter condurre un programma di questo tipo devi essere immacolato, diciamoci la verità. Uno può pensarla col governo, contro il governo, ma in questo caso effettivamente per poter condurre liberamente un programma di questo tipo, che fa le pulci un po' a tutti, è normale dover essere perfetti.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qua, sempre insieme su Latte e miele, venerdì 28 agosto. Io sono Francesco Bianco, è arrivato anche Zanni.
3: Ciao Francesco, ciao a tutti, buongiorno.
2: Stiamo facendo una battuta orribile perché noi siamo Zanni Bianco in realtà.
3: È vero, non ci avevo pensato. Potremmo fare una bella coppia.
2: Allora, da lunedì tu pagherai la colazione.
3: A tutti?
2: Ho sentito anche una sigla che dice
3: ascolta, il budget me l'hanno dato. Ho detto, Zanni, puoi offrire la colazione a tutti, anche agli ascoltatori che ci verranno
2: tra
3: a trovare.
2: Tra l'altro ho letto che il caffè è in grande aumento, quindi risparmia. Ecco, questo fine settimana stai a casa, non andare a mangiare pizze o cose.
3: No,
2: devi risparmiare perché tanta gente vorrà a questo punto che tu paghi la colazione.
3: Vabbè,
2: senti,
3: vabbè.
2: A che ora andrai in onda?
3: Dalle 6 alle 8 del mattino.
2: Prima di me, quindi.
3: Prima di te.
2: Ma
3: sì,
2: a che ora ti sveglierai, povero uomo?
3: 4:30.
2: Ah, bello fresco.
3: 4:15, 4:30. Ma sai che a me piace svegliarmi presto?
2: Sì, no, sì. Sono gusti.
3: Sono gusti.
2: Io
3: sì,
2: mi sveglio da 10 anni alle 6 del mattino, quindi sono anche abituato. Ma 4:30 non è di mattino, ma è di notte. Quindi vedremo. Da lunedì vedremo come starai. E non vedo l'ora di vederti. Mi raccomando, mangia bene.
3: Sì, lo so che tu poi. Lo so perché se inizio a raccontarti tutti i miei problemi, cioè tu che poi sei il conduttore anche di OK Salute.
2: Appunto, dormi bene, fai attività fisica. Mi raccomando,
3: ne faccio tante.
2: Non bere alcolici.
3: Non bevo.
2: Va bene,
3: alcolici.
2: Voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca. Vi lascio con Alberto per 3 ore. Quando

0: La canzone estiva di Annalisa su Latte e Miele. Beh, siamo al 28 di agosto e questo vuol dire che, ragazzi, per molti oggi è l'ultima giornata di vacanza. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, con me fino alle 14, grazie a Francesco naturalmente che mi ha preceduto. Ero in giro a bere il caffè qui per la radio, no? A fare, come si dice, le pubbliche relazioni, diciamo così in maniera elegante, in realtà si chiama cazzeggio. Sentivo che si parlava di social, che poi sono tremendi, basta che dici una parola e subito ti compaiono pubblicità. Sentivo che una nostra collega diceva: oh, è un periodo che mi escono solo cose di pompe funebri, pazzesco. E chissà che cosa avrai raccontato in giro, magari parlavi con un amico di qualche cosa e adesso ti vengono fuori questi post e questi reel molto, diciamo così, particolari. Scusate, ma io tocco i gioielli di famiglia, ecco, diamo una grattatina, non si sa mai nella vita, ma parleremo anche di questo nelle prossime tre ore.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
11: Latte e miele.

0: amore.
1: Prima abbiamo parlato con Francesco al cambio di caffè, di colazione, eccetera. Pensate che a Sanremo mi sono fatto offrire il caffè, me l'ha preparato lui, Saif, mentre cantava quello che poi è stato il suo grande successo, che ha presentato all'ultima edizione del festival, che a quanto pare sta già iniziando a muoversi. Dua Lipa probabilmente sarà una delle conduttrici di una serata, tanta roba. Chissà se riusciranno anche a farla cantare in italiano, sarebbe il massimo, un po' come accadeva in passato, no? Tanti artisti stranieri che partecipavano al festival poi cantavano rigorosamente in italiano. Beh, chissà, magari potrebbe essere un suggerimento, perché sappiamo che De Martino ascolta Latte e Miele. Ragazzi, noi sappiamo che abbiamo tanti VIP all'ascolto, e non solo, anche tantissime persone normali, soprattutto quelle che in questo momento nella parte centrale e del sud Italia stanno sudando. Addirittura sentivo un'amica pugliese in provincia di Bari, questa mattina i 40 gradi sono superati abbondantemente, quindi ragazzi, un po' di pazienza. Com'è che si dice di bere tanta acqua e non uscire nelle ore più calde? Quindi statevene a casa anche durante il weekend se siete al sud, oppure il consiglio, andate al mare e state in acqua tutto il giorno. E adesso invece, facciamo una bella cosa, rilassiamoci con Julie e Brash, tra le novità di queste ultime ore, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

già la canta Orazio, che non ho ancora salutato tra l'altro questa mattina, è lui che si sta occupando della parte tecnica. Ciao Orazio, buongiorno. Beh, tutti felici, contenti. Tu cosa vorresti che ci fosse scritto sulla tua lapide? Ci hai mai pensato? No, perché sai, quando arrivi ad una certa età, quando superi un... Vabbè, lui è giovane, ragazzi, cioè adesso stiamo fai anche te il grattino, però sai, quando arrivi intorno ai 45-50 anni inizi a pensare, se dovesse succedere, che come vorrei che fosse il mio funerale? Parliamo di un signore che è deceduto proprio nei giorni scorsi, a 82 anni, si chiama Paolo Aita, di Tolmezzo, ed è morto dopo un malore improvviso. Allora, è conosciuto dalle sue parti per la sua grande ironia e ha lasciato un ultimo messaggio scherzoso. Ha chiesto ai familiari di ritrovarsi al bar dopo il funerale, proprio per ricordare insieme i momenti più divertenti, evitando fiori, lacrime e tutto quello che ne comporta in caso, insomma, di decesso, e poi soprattutto quando avviene il funerale. Tra l'altro ha chiesto anche di donare, invece di prendere fiori eccetera, di fare una donazione al canile, perché lui era un importante esperto di cinofilia e aveva vinto, pensate, 3 volte il campionato mondiale di Sant'Uberto. Quindi insomma è una persona che soprattutto nella sua zona si è fatto voler tanto tanto bene. Ironico. Allora stavo pensando, ma l'ha fatto lui? Io ci ho pensato tante volte. Credo che sulla lapide forse farei scrivere: scusate, sto solo riposando.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo.

facciamo un viaggio, non l'ultimo però, un viaggio attraverso la musica degli anni 70, degli anni 80, vi faremo anche cantare. Pino Langioma, quale idea? E subito Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.

L'estate era quella del 1981, Pino D'Angiò, ma quale idea riascoltata nella mattina di Latte e Miele. Sono Alberto Zanni, posso dirlo? Magari qualcuno sta ascoltando, dice, ma chi è questo qua? È nuovo? Sì, sono quello nuovo, quello che da lunedì, insomma, si sveglierà molto presto per offrire la colazione a tutti, per rendervi, spero, almeno ci provo, la giornata migliore, magari facendo anche qualche scherzo. Insomma, diventeremo, insomma, una mattina un po' particolare. Sarà il morning show nuovo di Latte e Miele. Intanto io ho scoperto che alla fine, cioè, io sono quello solo che ci mette la voce, perché il programma lo state facendo voi. Devo salutare Anna, dice: finalmente non devo più mettere la sveglia. Questo è quello che vorrebbe scrivere sulla sua lapide. Saluto anche Stefania, dice: non piangete, ho solo cambiato indirizzo. Bella, ragazzi, bella. Quella che secondo me mi ha colpito di più è quella di Francesca, dice: non disturbare, sto facendo quello che avrei voluto fare tutta la vita, cioè niente. Vabbè, sono cose che naturalmente succedono, cioè succedono perché ditemi la verità, chi ha voglia magari di fare qualcosa? Ci sono dei giorni che uno vorrebbe mettersi sul divano comodo con Latte e Miele in sottofondo ascoltando Pino Daniele.

0: devo dire che si fondono molto bene le voci di Pino Daniele e Irene Grandi in questa Se mi vuoi. Poi una bella canzone d'amore, perché è bello essere innamorati. Quando ci si innamora si dedicano canzoni, ti batte forte il cuore. Potremmo parlare d'amore magari tra pochissimo.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

Vasco, che puntualmente tutte le estati va a Castellaneta Marina in provincia di Taranto. Quest'anno poi si è fatto anche vedere in giro, ci sono stati dei fans che lì addirittura l'hanno fotografato mentre era in acqua, anzi lui ha fatto anche delle foto con i suoi fan. Vabbè, Vasco davvero un grande. L'abbiamo ritrovato qui sul Latte Miele, la radio che trasmette grandi successi tutti italiani. E adesso torniamo a parlare di amore, perché quando si è innamorati la persona amata può diventare particolarmente gratificante e occupare spesso i nostri pensieri, vero? Insomma, tendiamo ad idealizzarla concentrandoci maggiormente sui suoi aspetti positivi. No, che bella, lei è brava, insomma, è la numero uno, è molto intelligente, insomma. Però l'innamoramento può però essere accompagnato anche da stress e agitazione, con cambiamenti nei livelli di cortisolo, perché accade anche questo. Magari a volte si è troppo innamorati e si perde anche la concentrazione sul lavoro. Comunque, con il tempo l'amore può trasformarsi dall'intensa euforia iniziale a la calma, la sicurezza, l'attaccamento. Tuttavia, anche dopo molti anni, alcune persone ancora innamorate mostrano attività cerebrale nelle aree della ricompensa. E questo non lo dico io, ma naturalmente lo dicono gli studiosi. E allora, noi siamo Latte Miele. A questo punto io non posso che dirvi viva l'amore!

Mi chiedevo dove è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e non

0: Marco Marrakesh, America Inc. qui su Latemiere. Faccio un giro di saluti come promesso prima. C'è Claudio, che tra l'altro è il nostro nuovo ascoltatore. 2 o 3 giorni, Claudio, ma da dove ci stai ascoltando? Così per curiosità, ogni tanto scriveteci le località. Poi c'è ancora un elenco infinito di messaggi per quanto riguarda la scritta sulla lapide. C'è Alessia che dice: scriverei sono in ferie perenne, non disturbare la mia pace. Forse c'è anche qualche vocale, lo sentiamo?
1: Io scriverei: non disturbate, sto riposando, era tanto che lo volevo.
0: Hai ragione, chissà quante persone vorrebbero scrivere questa frase. Noi adesso invece diamo la linea alla nostra redazione per conoscere le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte e miele.

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra qui su Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Torniamo a parlare di amore, perché oggi ce l'ho su un po' con l'amore, tutti innamorati, tutti con gli occhi a cuoricino. Ma c'è una tendenza ultimamente che si chiama Pheromone Maxing, cioè è una moda diventata virale su TikTok che sostiene che per essere più attraente, soprattutto nel dating, bisognerebbe evitare doccia, deodorante e profumo proprio per valorizzare il proprio odore naturale. Adesso non so voi, fammi annusare. Tranquillo, cioè, il deodorante non pare che, insomma, più uno emana odore naturale e più, insomma, diventa attraente per il partner. Non lo so, qualche dubbio ce l'ho, però se questi esperti anche nel dating dicono questo, insomma, sarà probabilmente vero. Arriva Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

mattina alle 6, questo sarà il nostro mood, il nostro inizio, quindi cominceremo già dalla sigla in maniera allegra e simpatica. Grazie a Cioffi, lui ma tanti nel corso dell'anno di artisti verranno a trovarci, o meglio a scroccare la colazione, perché uno dei punti focali di colazione da Zanni sarà quella di scroccare la colazione. Se ci riuscite, alle 6 del mattino bussate a Radio Latte Miele e chiunque può entrare e scroccare la colazione al programma e venire anche in onda con noi, quindi sarà così, apriremo le porte, ma non solo, perché ci sono magari persone che compiono gli anni oppure volete dare una sveglia a un vostro amico, alla vostra fidanzata eccetera, voi mi lasciate il numero di telefono e sarà mio compito svegliare, e poi tante altre cose che non sto qui a raccontarvi, lo scopriremo man mano dalle 6 del mattino fino alle 8 con colazione da Zanni da lunedì 31.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sfiorati 46 gradi nel Nuorese, dove le temperature rimangono stabilmente sopra i 40 gradi, caldo estremo anche in Gallura, Oristanese e Sulcis. È quanto emerge dalla rilevazione giornaliera delle temperature massime della rete delle stazioni di ARPA Sardegna. Il picco a Oliena nel Nuorese con 45,8 gradi registrati e nella frazione di Su Canale a Monti in Gallura, dove sono stati toccati 45,7 gradi. Superati di poco i 44 gradi a Orani, dove si era raggiunto il record estivo per il 2026, 48,4 gradi il 19 luglio scorso, a Nuoro raggiunti 41 gradi come a Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, mentre a Ozieri, nel Sassarese, si arriva solo a 40 gradi. Temperature nelle medie del periodo a Tempio Pausania, sul Monte Limbara 34 gradi, Sassari e Santa Teresa di Gallura 33 ed infine la località più fresca Desulo, tra i monti del Nuorese, 33 gradi. Un vasto incendio divampato ieri nelle campagne di Giavene, Sassarese, in località Campugiavesu. Il rogo ha interessato un'area sempre più ampia, minacciando anche un impianto fotovoltaico. In azione 3 Canadair, un Super Puma e 4 elicotteri leggeri. Un algerino quarantenne richiedente asilo è stato rimpatriato dopo essere stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne a Cagliari. L'episodio sarebbe avvenuto a Marina Piccola con l'uomo che si sarebbe avvicinato alla ragazza col pretesto di scattare una fotografia. Secondo le accuse, dopo averle afferrato una mano, l'avrebbe palpeggiata. La reazione della minorenne e di due giovani presenti avrebbe interrotto l'aggressione. La ragazza ha raccontato l'accaduto alla madre, che ha presentato denuncia. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno fornito elementi utili agli investigatori della squadra mobile, che lo hanno rintracciato il giorno successivo al Poetto. Nel suo telefono sarebbero state trovate anche le fotografie scattate insieme alla minorenne. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che l'uomo, dopo il passaggio in un CPR, è stato imbarcato su un volo diretto verso il paese d'origine. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.

0: Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Latte e miele.

sul latte e miele due grandi classici della musica degli anni 80, ma anche degli anni 70. 1985, Riccardo Cocciante e Mina con Questione di Feeling, e subito Lucio Battisti, Respirando.

visto che prima abbiamo parlato di odori, potremmo intitolarla questione di odore, no? Riccardo Cocciante, Mina, beh, si parla di amore. Tra l'altro c'è un'altra tendenza, sempre in arrivo da TikTok. Il fenomeno si chiama Wife Guy e indica gli uomini che mostrano pubblicamente grande amore e ammirazione per la propria moglie, anche per i suoi successi. Lo fanno già grandi artisti, non solo italiani, ma anche grandi attori a livello internazionale. Mi viene in mente anche George Clooney. Infatti l'ostentazione potrebbe servire solo a costruire un'immagine di un uomo perfetto e affidabile. Secondo gli esperti, il vero amore non ha bisogno di essere continuamente mostrato online, quindi bisogna tenerselo anche un po' da solo, bisognerebbe viverselo, non viverlo online, un po' come non solo l'amore ma anche i vari eventi. Comunque di solito questa è una prerogativa delle donne e questa tendenza prova che davvero le nostre abitudini stanno cambiando, alcune come questa, e fortunatamente anche in meglio. Il nostro viaggio con la musica, in questo caso degli anni 90, continua. Siamo nel 1991, il viaggio continua a bordo di un treno a vapore, cantato da una grande artista, si chiama Fiorella Mannoia.

0: Miele, questo non può che farmi piacere, ce lo state dimostrando attraverso dei vocali e non solo, anche dei messaggi testuali che arrivano al 335-787-1910, che è il nostro numero di WhatsApp, lo ricordo. Poi per ascoltare Latte Miele è facile, oltre all'FM, il DAB, esiste anche lo streaming che potete in qualche modo attivare attraverso l'app ufficiale di Latte Miele, che potete scaricare gratuitamente dai principali store oppure andando direttamente sul nostro sito lattemiele.com.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Latte mia.

Floride. Beh, ho scoperto gazzelle grazie al nostro Doug, che qualche anno fa mi ha detto: vieni Alberto che ti porto io, andiamo a vedere un concerto. Ma cos'è gazzelle? Ma andiamo a vedere. Oh ragazzi, mi sono veramente innamorato di questo artista molto molto bravo che abbiamo ritrovato con un successo del 2024 proprio qui su Latte e Miele. Buongiorno a tutti con me fino alle 14, quindi poi una volta terminata la mattinata, perché vi sto traghettando, no? Come questa settimana sto facendo dalle 11 fino alle 14, poi ci saluteremo per risentirci lunedì mattina alle 6, cioè voglio vedere se la sveglia o se c'è qualcuno che mi sveglia alle 4 e mezza, ma sicuramente sarò puntualissimo per dare il buongiorno ai milioni di ascoltatori di Latte e Miele.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre con due settimane qui sul latte e miele. Andiamo in Cina perché una giovane dipendente è stata punita con 200 squat, cioè avete presente? Per chi va in palestra tanta roba, dopo non aver raggiunto alcuni obiettivi di lavoro. Gli esercizi le hanno provocato una grave lesione muscolare e quindi causandole forti dolori e urine scure, tanto da richiedere il ricovero. La donna ha lasciato il lavoro e chiesto un risarcimento di circa, parlando di euro, 1900 euro, anche poco. Il caso ancora è al vaglio dell'ispettorato del lavoro cinese, vedremo un po' come andrà a finire. Però noi ad esempio sbagliamo qualcosa? Flessioni, al latte e miele si fanno le flessioni, eh? Io non riesco a farne 4-5 perché sono, diciamo così, uno sfigatello da quel punto di vista. Il nostro Orazio una, solo una, ma dai, pensavo, ti vedo fisicato, pensavo che tu sia uno da palestra. Vabbè, avremo modo comunque di parlarne anche di queste cose. A proposito di salute, perché andare in palestra o comunque fare attività fisica fa bene, e allora ci colleghiamo con Francesco Bianco per conoscere qualcosa che riguarda la nostra salute, grazie proprio ad OK Salute.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: OK Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. OK Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata. Frequenti persone stressanti, invecchierai prima. Quindi mi raccomando, scegliete bene le persone che frequentate. Allora, andiamo per ordine. Passare del tempo con una persona difficile può rovinare l'umore nel breve periodo, ma a lungo termine potrebbe avere conseguenze anche sulla salute fisica. Secondo una nuova ricerca, infatti, le relazioni sociali stressanti potrebbero accelerare l'invecchiamento biologico. Lo suggerisce uno studio finanziato dal National Institute on Aging e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno analizzato l'impatto sulla salute delle cosiddette hustlers, ovvero persone che creano problemi o rendono la vita più difficile. Da tempo la letteratura scientifica dimostra che relazioni positive e reti sociali solide sono associate a una maggiore longevità. Questo studio suggerisce invece che rapporti conflittuali possono avere l'effetto opposto, aumentando lo stress cronico e influenzando i biomarcatori epigenetici dell'invecchiamento. Allora, avere una rete sociale forte rappresenta uno dei fattori più importanti per la salute nel corso della vita. Numerosi studi hanno dimostrato che le relazioni sociali riducono il rischio di declino cognitivo, diminuiscono la mortalità e possono influenzare persino i processi cellulari legati all'invecchiamento. Tuttavia, non tutte le relazioni sono protettive. Secondo il sociologo Byung-Kyun Lee della New York University, autore principale dello studio, alcune relazioni possono essere ambivalenti, cioè offrire sostegno ma allo stesso tempo generare conflitti e tensioni. Altre invece sono quasi esclusivamente fonte di stress. Quando questo tipo di relazioni negative diventa stabile nel tempo, può trasformarsi in una fonte cronica di stress con possibili effetti sulla salute biologica. Per capire se i rapporti sociali stressanti possano influenzare l'età biologica, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 2000 partecipanti coinvolti in una indagine sulla salute nello stato dell'Indiana. I partecipanti hanno risposto a domande sulle relazioni sociali negli ultimi 6 mesi, indicato quanto spesso alcune persone creassero problemi o stress, valutato il proprio stato di salute generale. Successivamente hanno fornito campioni di saliva utilizzati per analizzare modifiche del DNA associate all'invecchiamento biologico. I risultati hanno dimostrato che per ogni hustler, l'hustler è quello fastidioso, in più nella rete sociale il ritmo di invecchiamento aumentava dell'1,5%. Una persona con almeno una relazione stressante in più invecchiava biologicamente circa 1,015 anni ogni anno solare. Secondo la sociologa Brea Perry della Indiana University Bloomington, coautrice dello studio, anche piccoli aumenti nel ritmo di invecchiamento biologico possono accumularsi nel tempo, favorendo la comparsa precoce di malattie croniche. Gli effetti risultavano ancora più evidenti nelle persone che dichiaravano di avere due o più Hustlers nella propria rete sociale. Gli autori precisano comunque che lo studio mostra un'associazione, non un rapporto diretto di causa-effetto. La ricerca ha evidenziato che alcune categorie di persone riferiscono più frequentemente la presenza di Hustlers nella propria vita, e sono le donne, le persone con problemi di salute, chi ha avuto esperienze difficili nell'infanzia. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è ICNOS.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, a proposito di fiori, di piante. Saluto Claudio di Sezze, che dovrebbe trovarsi in provincia di Latina, un borgo. Dice: sono 23 giorni che sto facendo il giardino, sono in ferie, ovviamente mi sono portato la radio fuori e vi sto ascoltando. Tra l'altro Sezze, se non ricordo male, è famosa per la rappresentazione della Passione di Cristo, che tra l'altro è anche un evento storico e teatrale che si tiene ogni anno durante la Settimana Santa. Non vorrei sbagliarmi, Claudio, ma credo di ricordare così. Comunque, un abbraccio e buon lavoro. Adesso invece, ritorniamo alla musica. Un altro grande artista che, ragazzi, ci fa cantare, ballare. Mentre uno sta facendo il giardino come Claudio, potrebbe ballare questa di Biagio Antonacci. Si intitola L'ultima canzone, qui su Latte e Miele con Alberto Zanni. Buongiorno! Cante.

0: Disco Latte Miele, questa di Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Facciamoci 200 chilometri perché prima abbiamo parlato di Sezze, che si trova in provincia di Latina, quindi 200 chilometri più o meno per arrivare a Terni, dove una donna è tornata a casa e ha trovato il pavimento del salotto completamente crollato, facendo sprofondare i mobili proprio in un altro ambiente. Dice, ma che è successo? Praticamente i vigili del fuoco hanno scoperto che si trattava probabilmente di un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, di cui poi nessuno conosceva l'esistenza. La palazzina è stata dichiarata ovviamente inagibile e le tre famiglie coinvolte hanno dovuto abbandonare la propria casa. Ma tu pensa, cioè torni a casa e non trovi più il salotto. Vabbè, succede. Un saluto a questa famiglia e un abbraccio da parte nostra di Latte Miele. Latte
1: Miele. Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre

0: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
5: State zitto!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Spot. Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sfiorati 46 gradi nel Nuorese, dove le temperature rimangono stabilmente sopra i 40 gradi, caldo estremo anche in Gallura, Oristanese e Sulcis. È quanto emerge dalla rilevazione giornaliera delle temperature massime della rete delle stazioni di ARPA Sardegna. Il picco a Oliena nel Nuorese con 45,8 gradi registrati e nella frazione di Su Canale a Monti in Gallura, dove sono stati toccati 45,7 gradi. Superati di poco i 44 gradi a Orani, dove si era raggiunto il record estivo per il 2026, 48,4 gradi il 19 luglio scorso, a Nuoro raggiunti 41 gradi, come a Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, mentre a Ozieri, nel Sassarese, si arriva solo a 40 gradi. Temperature nelle medie del periodo a Tempio Pausania, sul Monte Limbara 34 gradi, Sassari e Santa Teresa di Gallura 33 ed infine la località più fresca Desulo, tra i monti del Nuorese, 33 gradi. Un vasto incendio divampato ieri nelle campagne di Giavene e Sassarese, in località Campu Giavesu. Il rogo ha interessato un'area sempre più ampia, minacciando anche un impianto fotovoltaico. In azione 3 Canadair, un Super Puma e 4 elicotteri leggeri. Un algerino quarantenne richiedente asilo è stato rimpatriato dopo essere stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne a Cagliari. L'episodio sarebbe avvenuto a Marina Piccola con l'uomo che si sarebbe avvicinato alla ragazza col pretesto di scattare una fotografia. Secondo le accuse, dopo averle afferrato una mano, l'avrebbe palpeggiata. La reazione della minorenne e di due giovani presenti avrebbe interrotto l'aggressione. La ragazza ha raccontato l'accaduto alla madre, che ha presentato denuncia. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno fornito elementi utili agli investigatori della squadra mobile, che lo hanno rintracciato il giorno successivo al Poetto. Nel suo telefono sarebbero state trovate anche le fotografie scattate insieme alla minorenne. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che l'uomo, dopo il passaggio in un CPR, è stato imbarcato su un volo diretto verso il paese d'origine. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica

0: Ambiti Gas, concessionario ENI, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
1: Latte e miele.

domande su Latte Miele, tra poco parleremo di cibo, intanto ascoltiamo due grandi classici. In arrivo Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, ma subito Alan Sorrenti 1980 con Non so che darei.

0: quanto ci manca Lucio Dalla, la sera dei miracoli. Questa canzone tra l'altro è stata scelta da una nostra ascoltatrice perché qualche minuto fa ci ha mandato un messaggio e noi ve lo facciamo ascoltare, giusto?
1: Ciao, io so che tu sei nuovo.
0: Grazie, sì,
1: perché
0: è vero.
1: Io ti seguo tutte le mattine anche se non mi mandi messaggi. Senti, ti voglio fare gli auguri, benvenuta nella famiglia di Latte e Miele.
0: Grazie.
1: E ti volevo chiedere, sono Assunta da Dolore Greco, ti voglio chiedere se mi fai ascoltare la sera dei miracoli di Lucio Dalla.
0: L'abbiamo
1: Ciao,
0: fatto.
1: Un bacione. Grazie. E un buon lavoro.
0: Grazie
1: con questo caldo.
0: Hai ragione, lì fa caldo, ma guarda che noi, siccome stiamo trasmettendo dagli studi di Milano, non è che c'è tutto questo caldo, anzi, sì, fa caldo, però immagino che dalle vostre parti i gradi siano piuttosto alti. Si parla addirittura in alcune zone oltre i 40 gradi. Adesso gli 883 li ritroviamo con la dura legge del gol.
2: Il

0: viaggio ci ha portato anche a rincontrare un grande successo degli 883 del 1997, la dura legge del gol qui su Latte e Miele. Buona giornata ad Alberto Zanni, buona giornata, sì, siamo quasi ormai in addirittura d'arrivo, siamo quasi al pomeriggio. C'è una differenza tra nord e sud, qual è? Quella del mangiare, cioè noi al nord, ragazzi, mangiamo con le galline, c'è gente che alle 11:30 sta già mangiando, al sud, e io amo molto questo tipo di tradizione, tra le 13:30 e le 14 si inizia ad assaggiare qualcosa e si finisce solitamente anche alle 15, a meno che uno non fa un lavoro dove ha poca pausa pranzo, quindi deve adattarsi. Vi parlo di cibo tra poco, perché ho scoperto che quando prepariamo noi il cibo ci sembra meno buono rispetto a quello che prepara magari qualcun altro. In questo caso parleremo di panini, ma lo faremo tra qualche minuto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e Miele.

siete d'accordo con me che questo è un capolavoro da pelle d'oca. Tiro Mancino per me è importante. Saluto chi mi scrive che sta per mangiare i tortellini con la panna e il prosciutto cotto. Va bene, buon appetito. Non è firmato, però va bene lo stesso. Io il messaggio comunque ve l'ho girato. A proposito di cibo, quando prepariamo noi il cibo, lo vediamo, lo annusiamo, e poi ci immaginiamo già il sapore. E questa continua esposizione, pensate, può ridurre il piacere del primo assaggio attraverso un meccanismo chiamato sazietà sensoriale specifica. Al contrario, quando qualcun altro prepara il panino, ad esempio, non sappiamo esattamente cosa aspettarci, quindi l'assenza di anticipazione aumenta la sorpresa e può rendere l'esperienza del gusto più piacevole e più intensa. In pratica non è necessariamente il panino ad essere migliore, spesso è proprio la sorpresa unita proprio alle nostre aspettative e a farcelo percepire praticamente come più buono, un po' come l'erba del vicino, no? Che è sempre più buona.

0: 14 in punto.
1: Beh, il carro è arrivato, sì, con la panza piena, eccolo là, già fuori dagli studi che vi fa ciao. Adesso ti lascio il microfono, tranquillo, sposto le macchinine, tutto quello che ho lasciato in giro. Mi dai una mano, Orazio, a smantellare e a rimettere in ordine lo studio, perché si sa che quando ci sono io qui è un disastro. Vi lascio con Francesco Carruba per la prima parte del pomeriggio. Per me è giunto il momento dei saluti. Ci risentiamo lunedì mattina, puntuali, vi aspetto alle 6 per la sveglia con colazione da Zanni, non solo la sveglia, anche la colazione. Buon weekend a tutti, ciao.

0: La città degli angeli con Achille Lauro che intanto lancia nuove linee di abbigliamento, sempre più anche icona di stile e di moda. Ciao da Francesco Carruba, grazie subito alla nostra regia e anche Alberto Zanni che ci ha preceduto. Noi stiamo insieme anche per oggi dalle 14 alle 17. Intanto proprio in queste ore centrali della giornata credo proprio che siamo nel picco della quinta ondata di caldo estremo ed anomalo. Tra l'altro pare che sia l'ondata di caldo vero, cioè quelle precedenti non erano niente in confronto. Bollino rosso in 9 città, previsti picchi fino a 44 gradi in giro per l'Italia, pare che rinfreschi poi nel fine settimana, staremo a vedere. Insomma, comunque sappiamo che anche nei primi giorni di settembre farà ancora caldo, e allora io direi di tenere le temperature alte, di tenere calda l'atmosfera anche tra di noi ascoltatori e ascoltatrici di Latte e Miele, perché tra poco in qualche modo giochiamo, perché noi vi vogliamo regalare qualcosa, vogliamo farvi un omaggio, e quindi iniziate a preparare il telefono e il numero magico per i vostri messaggi scritti e vocali, 335 787 1910. Tenetelo a portata di mano, magari preparatevi anche a canticchiare qualcosa in un vocale, insomma state pronti, restate sintonizzati, tra poco tocca a voi.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
2: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Latte e miele.

Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, una delle hit dell'estate, Partenope su Radio Latte Miele, Partenope quindi Napoli, e noi ci spostiamo di poco verso Caserta e poi anche verso Milano. Vi spiego subito perché, parliamo di una storia ancora semplice tour, la tournée dei Negramaro.

sono in giro per l'Italia per concerti, i componenti si danno parecchio da fare. Per esempio, Giuliano San Giorgi è il direttore artistico della nona edizione del Tremiti Music Festival, luoghi bellissimi. Andro Andrea Mariano invece è il tastierista e anche lui fondatore dei Negramaro, ha aperto ieri la seconda edizione del Trento Live Fest, quindi i Negramaro si danno parecchio da fare, però ora si devono concentrare su due concerti in particolare insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici. Allora, la Reggia di Caserta 4 settembre e poi il Parco della Musica di Milano 8 settembre. Se volete ricevere in omaggio da Latte Miele i biglietti per questi concerti, scrivete semplicemente Negramaro al 335 787 1910. Potete mandarci anche un vocale in cui canticchiate una canzone dei Negramaro come quella che abbiamo appena sentito. Ora c'è il nuovo singolo di Sal da Vinci, Tu per me.

Fuga d'amore su Radio Latte Miele, il nuovo singolo di Sal Da Vinci, un anno incredibile per lui dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì. Partiamo subito da una notizia dell'ultima ora che riguarda il calcio e in particolare l'Europa League, perché poco fa si è tenuto il sorteggio a Monaco. Allora, ci sono il Milan e la Juve, no? Che sono in teoria tra le favorite per la vittoria di questa coppa. 36 squadre in tutto, tutte a casa della finale del 26 maggio 2027 a Francoforte. È un po' la coppa di chi ha perso il treno della Champions League, questa qui, quindi rossoneri e bianconeri sì, sono tra i favoriti per la finale, però molto poi dipenderà anche da come si giocheranno queste partite che si aggiungono al campionato, quindi possono essere anche faticose. Allora, le avversarie del Milan sono sono diverse, quindi ne citiamo solo qualcuna: il Benfica e l'Olympiacos, il Salisburgo, poi ci sono anche due squadre inglesi. Comunque, insomma, forse qualche difficoltà in più per il Milan rispetto a le squadre sulla carta per la Juve, che sono il Real Sociedad, che è un po' la più conosciuta. Le altre sono anche abbastanza impronunciabili, guardo anche la regia che fa di sì con la testa, quindi insomma dovremmo stare più tranquilli su questo fronte. Si parte il 16 e il 17 settembre. Intanto vi ricordo che regaliamo i biglietti per i Negramaro. Il numero è il 335 787 1910. Basta scrivere Negramaro o canticchiare le loro canzoni.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Spot.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
7: Latte e miele. Sonda.

nuovo viaggio nel tempo della musica inizia dal 1978 con la voce graffiante di Rino Gaetano, Non te regge più, la canzone che lui avrebbe voluto portare a Sanremo. E poi Rosanna dall'87 con Nino Buonocore.

0: Rosanna, Nino Buonocore dal 1987 su Radio Latte Miele. Torniamo rapidamente ai giorni nostri per cambiare completamente atmosfera, perché ho scoperto che proprio oggi iniziano i campionati mondiali di Pokémon. Sapete, no? I famosi mostriciattoli che piacciono tanto ai bambini. E tra l'altro è una 30ª edizione, cioè da tantissimo che va avanti questa competizione, e i mondiali si disputano da oggi fino a domenica a San Francisco negli Stati Uniti. Si è sviluppata, lo sappiamo, una vera e propria mania intorno ai Pokémon. È l'evento più desiderato da chiunque giochi a Pokémon, sia con le carte sia con i videogiochi. È davvero un grande evento, dura appunto circa 3 giorni e partecipano migliaia di giocatori. C'è un'affluenza incredibile, arrivano anche curiosi, appassionati da tutto il mondo. Tra l'altro quest'anno i mondiali sono accompagnati per la prima volta dal Pokémon Expo, cioè praticamente un'esposizione internazionale tutta dedicata ai mostriciattoli. Il premio in palio per chi vince i mondiali è bello alto, $50,000 più o meno, però se si considerano poi tutte le carte, i prodotti, i premi che ricevono, si arriva a un valore di circa $200,000. Ci sono degli italiani, si sono qualificati Marco e Pietro Silva per esempio, e Alessandro e Samuele Ceccobelli, che sono due coppie di fratelli dai 9 ai 22 anni, giovanissimi. In bocca al lupo a tutti gli italiani, ma tra poco parliamo ancora dei mondiali di Pokémon. Prima Il mio nome è mai più.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo.

0: Il mio nome è mai più. Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù hanno detto così no alla guerra già nel 1999, e in fondo è una canzone che ci fa gioco anche perché i Pokémon da sempre sostanzialmente, bravissima la regia, questa è la sigla del famoso cartone animato che in fondo mette in scena delle lotte tra i mostriciattoli, delle battaglie non all'ultimo sangue, però comunque sono dei combattimenti. Come si partecipa ai mondiali di Pokémon quest'anno negli Stati Uniti? Iniziano oggi. Allora, si partecipa esclusivamente su invito, perché si può andare al mondiale in base alla propria posizione nella classifica del proprio continente, un po' come il ranking del tennis. C'è una classifica, bisogna essere tra i migliori 125 giocatori d'Europa, nel nostro caso. Gli altri continenti sono l'America, il Sud America, c'è anche l'Africa, il Medio Oriente, l'Oceania. L'Asia invece è un campionato a sé, fa un campionato a parte. Tante cose le ha raccontate sui mondiali di Pokémon Andrea Zorat, che è un campione di 29 anni che ha partecipato ai mondiali l'anno scorso. Adesso invece fa più che altro l'allenatore, perché tra l'altro si può diventare anche allenatori una volta che si è molto molto forti, e così si fa una specie di carriera nel mondo dei Pokémon. I Pokémon potrebbero anche diventare uno sport vero e proprio, sempre più affermato. Chissà, in futuro li potremmo vedere anche alle Olimpiadi.
1: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
4: Latte Miele!

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che

Il podio del Festival di Sanremo del 2017 vede al primo posto Occidentali Scarma, Francesco Gabbani, al secondo Che sia benedetta di Fiorella Mannoia e al terzo Vietato morire di Ermal Meta, che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele. C'è una tendenza che è diventata virale soprattutto tra i giovani, pare, che viene definita nonna maxing e vede protagonista proprio le nonne italiane, in particolare le nonne italiane. Perché? Perché con il loro stile di vita, considerato in generale semplice, molto tranquillo, rilassato, pare che sia molto adatto per combattere lo stress e anche il burnout e lo stress un po' da connessione digitale continua, no? Perché le nonne hanno questa immagine, sono sempre in pace con se stesse, anche con la loro età, e quindi insegnano un po' questo stile di vita molto rilassato, tranquillo e anche felice. Non solo, c'è questo stile nonna chic, viene chiamato, che spopola, pare, anche tra i giovani, li attrae molto, quindi può capitare sempre più spesso di vedere dei ragazzi, delle ragazze con indosso degli abiti in lino e pizzo, oppure i foulard di seta di una volta annodati sotto il mento, magari gli hanno prestati proprio le nonne, poi anche borse di paglia, insomma calzature comode. Nelle case vanno di moda ora i piatti di ceramica, pare, le tovaglie di cotone di una volta, i vasi di vetro riutilizzati, quindi è un po' uno stile di vita che la Gen Z ha preso dalle nonne, anche per dire basta con il comprare cose usa e getta, ora è anche bene puntare su ciò che si può riutilizzare, su ciò che è durevole, autentico e che dà anche un senso di protezione.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Con Romantica di Ultimo inizia la nostra seconda ora insieme di questo pomeriggio di venerdì 28 agosto 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Siamo insieme fino alle 17 ancora per oggi, poi ci sarà il weekend e poi inizierà ufficialmente il nuovo palinsesto di Radio Latte Miele. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910 e già nella prima ora vi ho detto di utilizzarlo per scrivere una parola semplicissima di una band che conosciamo molto bene, i Negramaro, perché stiamo regalando i biglietti per due concerti di Una Storia Ancora Semplice Tour, la tournée dei Negramaro che è in giro per l'Italia. Noi ci concentriamo su due date, due concerti e due luoghi in particolare: la Reggia di Caserta il 4 settembre, quindi fra non moltissimi giorni, e poi il Parco della Musica di Milano l'8 settembre. Se volete potete scrivere Negramaro al 335-787-1910, va bene anche un messaggio vocale in cui canticchiate un brano dei Negramaro.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
3: Negramaro, Una Storia Ancora Semplice 2026.
4: Non senti che tremo me un trecanto.
3: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: La

Chissà quanti amori sono iniziati e finiti quest'estate. Canzone estiva di Annalisa su Radio Latte Miele ci riporta a parlare di giovani soprattutto, e in particolare della generazione no auto, la generazione che dice no soprattutto alla patente. Sembra che non sia più un sogno, un desiderio presente nelle vite dei ragazzi di oggi, mentre per anni, per decenni, per generazioni la patente era un simbolo di libertà, soprattutto dopo la maggiore età, no? Si desiderava raggiungere i 18 anni proprio per poter fare la patente e quindi guidare l'automobile e muoversi in autonomia e libertà. Era anche un po' uno status symbol, un modo per esprimere la propria personalità. Era anche il momento in cui si passava alla vita adulta ufficialmente, i 18 anni con la patente e la macchina. Però, secondo un'indagine, il numero di giovani interessati a ottenere la patente sta diminuendo molto rispetto alla generazione precedente. Se il 75% di chi oggi ha più di 50 anni ha preso la patente appena compiuti 18 anni, ora solo il 46% di chi ha meno di 25 anni si è iscritto a scuola guida e ha ottenuto proprio l'autorizzazione per mettersi al volante. Quindi in sostanza meno della metà adesso sogna la patente. E perché succede tutto questo? Tra poco lo vediamo. Prima però ascoltiamo insieme il nuovo singolo di Gianna Nannini che si intitola Meraviglioso Errore. È appena arrivato ed è scritto con Di Martino e Bruno Risas. Ciao.

lassù. Per meraviglioso errore Gianna Nannini ha raggiunto Bruno Risassi in Calabria, dove c'era poi anche Di Martino, e hanno scritto insieme questo brano. Tra l'altro si sono dedicati dei post a vicenda, dei contenuti sui social. Bruno ha dedicato a Gianna un post lunghissimo, e Gianna in una storia dice che lei e Dario condividono un brivido rock che hanno in comune. Bello bello questo scambio artistico tra grandi musicisti. Torniamo a quello che succede a questa generazione no auto, no patente. I giovani sognano sempre meno la patente, e soprattutto nelle grandi città, perché le grandi città si stanno facendo sempre più popolate, ma di persone ma anche di automobili, e questo rende impegnativo spostarsi guidando in città. E allora meglio i mezzi pubblici, oppure anche il monopattino, la bicicletta per esempio. I giovani preferiscono questi mezzi anche perché si risparmia sia tempo sia denaro, e infatti anche il numero di automobili intestate agli under 25 è sceso a 600.000 unità, e non era mai stato così basso prima di oggi. E quindi c'è anche da dire che l'automobile costa anche parecchio, quindi ci vuole una bella cifra per poterla guidare, quindi è poco conveniente anche da quel punto di vista secondo i giovani di oggi. Poi c'è la questione dell'assicurazione, un altro costo ancora, la manutenzione della macchina, insomma, per chi magari sta ancora studiando può essere un problema tutto questo, e quindi i giovani sono sempre meno interessati alla patente.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
3: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sfiorati 46 gradi nel Nuorese, dove le temperature rimangono stabilmente sopra i 40 gradi, caldo estremo anche in Gallura, Oristanese e Sulcis. È quanto emerge dalla rilevazione giornaliera delle temperature massime della rete delle stazioni di ARPA Sardegna. Il picco a Oliena nel Nuorese con 45,8 gradi registrati e nella frazione di Sucanale a Monti in Gallura, dove sono stati toccati 45,7 gradi. Superati di poco i 44 gradi a Urani, dove si era raggiunto il record estivo per il 2026, 48,4 gradi il 19 luglio scorso, a Nuoro raggiunti 41 gradi come a Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, mentre a Ozieri, nel Sassarese, si arriva solo a 40 gradi. Temperature nelle medie del periodo: a Tempio Pausania, sul Monte Limbara 34 gradi, Sassari e Santa Teresa di Gallura 33 ed infine la località più fresca, Desulo, tra i monti del Nuorese, 33 gradi. Un vasto incendio divampato ieri nelle campagne di Giavene, Sassarese, in località Campugiavesu. Il rogo ha interessato un'area sempre più ampia, minacciando anche un impianto fotovoltaico. In azione 3 Canadair, un Super Puma e 4 elicotteri leggeri. Un algerino quarantenne richiedente asilo è stato rimpatriato dopo essere stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne a Cagliari. L'episodio sarebbe avvenuto a Marina Piccola con l'uomo che si sarebbe avvicinato alla ragazza col pretesto di scattare una fotografia. Secondo le accuse, dopo averle afferrato una mano, l'avrebbe palpeggiata. La reazione della minorenne e di due giovani presenti avrebbe interrotto l'aggressione. La ragazza ha raccontato l'accaduto alla madre, che ha presentato denuncia. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno fornito elementi utili agli investigatori della squadra mobile, che lo hanno rintracciato il giorno successivo al Poetto. Nel suo telefono sarebbero state trovate anche le fotografie scattate insieme alla minorenne. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che l'uomo, dopo il passaggio in un CPR, è stato imbarcato su un volo diretto verso il paese d'origine. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Latte e miele. Ci vorrei.

Nuovo viaggio nel tempo della musica italiana con due grandi brani. Partiamo dagli Applausi dei Camaleonti dal 1968, poi andiamo avanti di 20 anni nel 1988 con Umberto Tozzi, Immensamente.

immensamente dal 1988 con Umberto Tozzi su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, ma anche nel weekend del controesodo estivo che inizia ufficialmente oggi e che vedrà spostarsi anche tanti lavoratori pendolari, ma anche tanti studenti fuori sede che magari in questo periodo hanno dovuto cercare una nuova casa o una nuova stanza dove dormire durante l'anno mentre studiano e lavorano in una città che non è la loro, e oppure devono comunque tornare insomma nella casa in affitto che hanno da qualche parte in giro per l'Italia. E quest'anno trovare casa vicino all'università o anche vicino al lavoro è un'impresa abbastanza difficile, ancora più del solito. Non parliamo solo delle grandi città, ma anche nei centri più piccoli ormai c'è questo problema: si sfiorano i 500 euro di media al mese per una stanza singola. Attenzione, una stanza, quindi sono tanti soldini. Il problema è sempre lo stesso: ci sono pochi posti negli studentati a prezzi calmierati e questi posti non bastano a coprire la domanda. Ci sono 80.000 posti disponibili, ma gli studenti fuori regione sono 400.000, quindi molti di più. I prezzi sono alti. Tra poco vediamo ancora qualche dato su questo nodo. Ora c'è In Amore, Gianni Morandi, Barbara Cola.

0: Gianni Morandi, Barbara Cola dal 1995 con In Amore su Radio Latte Miele. Chissà quanti amori in questi anni, in queste settimane sono nati in stanze singole, magari in case con coinquilini, perché tanti ragazzi, lo stavamo raccontando, ma anche tanti lavoratori pendolari magari nelle grandi città condividono le case, le stanze quando sono fuori sede, e la stanza singola è un po' la nuova caccia al tesoro. In certi casi si arriva a condividere la casa anche in due o tre persone, e c'è da dire che l'Italia degli affitti universitari in particolare è spaccata in due. Allora, la città più cara in assoluto è sempre Milano, con 704 euro di media per una stanza singola al mese. Nei quartieri centrali poi si va oltre gli 800 euro. La zona più economica è Ponte Lambro, dove stiamo sui 571 euro. Segue Firenze con 627 euro. Invece al sud i costi per l'affitto sono più bassi: Foggia di 259 euro, Catanzaro 251, Chieti 240. C'è un bel divario tra nord e sud, ma anche le città medie come Pescara, Trieste, Palermo, Bari vedono i prezzi salire di molto in questi mesi. Lo stesso vale anche per Genova. Insomma, non è più solo Milano a far tremare i portafogli. Poi c'è il caso del lusso universitario, soprattutto a Roma, dove la media è di 615 euro, ma vicino alle maggiori università una stanza singola può arrivare anche tra gli 800 e 1000 euro al mese per una sola stanza. È una stanza, non un bilocale.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
6: Latte Miele.

0: Latte con Irraggiungibile su Radio Latte Miele. Noi invece abbiamo raggiunto una nostra ascoltatrice che si chiama Rosanna, proprio come la canzone di Nino Buonocore che abbiamo sentito nella prima ora. Ciao Rosanna, benvenuta.
1: Ciao,
0: allora, grazie a te intanto per aver partecipato al gioco che abbiamo fatto per regalare i biglietti dei concerti dei Negramaro. Mi dicevi che tu vivi in Svizzera ma hai origini calabresi, giusto?
1: Sì, origini calabresi, sì.
0: È anche bello sapere che ci sono degli ascoltatori che ci seguono oltre confine con tutti gli strumenti che ci sono, oltre all'FM, al DAB, anche il sito e l'app. Quindi grazie Rosanna. Tu hai optato per la data dell'8 settembre al Parco della Musica di Milano, giusto?
1: Sì, giusto. Vi ringrazio.
0: Ma grazie a te. E senti, tu ami, segui da molto i Negramaro?
1: Sì, li seguo anche perché mio marito l'ascolta spesso, lui è salentino e quindi gli piace ascoltarli, quindi sarà una bella sorpresa quando glielo dico.
0: Sai che i Negramaro in effetti sono amati in tutta Italia e anche oltre, però nel Salento, nel loro Salento, hanno mantenuto ancora un radicamento molto forte. Anche l'ascoltatrice di ieri, insomma, ci raccontava proprio questa affezione geografica.
1: Sì, è vero.
0: Senti, tu che fai nella vita?
1: Io sono impiegata, aiuto mio marito, abbiamo un'azienda e lo aiuto un pochettino così in ufficio.
0: E mentre lavori riesci a tenere la radio accesa?
1: Sì, sì, è sempre come sottofondo.
0: Questa è la cosa importante. Allora Rosanna, noi ti ringraziamo ancora e ti auguriamo un bel concerto dei Negramaro l'8 settembre a Milano. Grazie ancora Rosanna.
1: Grazie mille.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Inizia così la nostra terza e ultima ora insieme di oggi e anche di questa estate. Ciao da Francesco Carruba, grazie alla nostra regia. Siamo tra l'altro nel bel mezzo, come accennavamo poco fa, del weekend del controesodo, tra l'altro combinato con il caro carburanti, e tutto questo è stato calcolato che costa quasi mezzo miliardo di euro in più. Intanto appunto ci sono 25 milioni di spostamenti proprio da oggi fino a domenica, e intanto si fa il pieno più caro di sempre probabilmente. E non solo, all'orizzonte in prospettiva ci sarà anche l'eventualità di un'altra brutta sorpresa: tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40%, credo l'abbia detto anche questa mattina Francesco Bianco. Mai una gioia, come si dice. Per fortuna arrivano i vostri messaggi a sollevarci un po' il morale al 335 787 1910, messaggi che possono essere sia scritti sia note vocali.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: con Aranciata di Fra Quintale su Radio Latte Miele. Ne approfittiamo anche per salutare Maya, che ci ha scritto dal lavoro al 335-787-1910 perché oggi è l'ultimo giorno prima di 2 settimane di ferie. Lei ci ascolta proprio dall'ufficio insieme alle sue colleghe e lei vorrebbe anche salutarle attraverso la radio, quindi Mafalda, Eleana, Loredana e Maura, ciao a tutte, Maya compresa, da Radio Latte Miele. Forse le ferie vi porteranno in Patagonia? No, lo chiedo perché pare che sia la nuova meta, però gettonatissima dai ricchi, dai miliardari del mondo, perché vedono proprio in questa regione dell'Argentina una meta dove comprare casa prima della fine del mondo. Loro la vedono così e infatti gli agenti immobiliari argentini in questo periodo sono abbastanza sommersi di richieste. L'idea dei ricconi è semplice: la Patagonia sembra una specie di bunker a cielo aperto, potrebbe resistere a tutto, dall'apocalisse alla terza guerra mondiale. È un angolo di mondo abbastanza isolato, autosufficiente, pieno di acqua e di energia, insomma il posto perfetto per chi vuole andare a vivere lì e sfuggire magari a un apocalisse. E c'è un imprenditore in particolare che non si accontenta di una casetta, sta costruendo lì proprio un intero villaggio, una residenza incredibile, autosufficiente, con piste di atterraggio su un terreno grande 5 volte Manhattan. Ora noi ci godiamo l'ultima canzone, Giulie, Biagio Antonacci, il disco Latte Miele.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

L'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, il disco Latte e Miele, ci ha fatto viaggiare attraverso gli ultimi sgoccioli dell'estate 2026 e intanto noi stiamo viaggiando anche con l'immaginazione, stiamo andando a visitare la Patagonia, che è appunto la meta preferita, pare, dai ricchi che sono fissati e sono spaventati dall'apocalisse, quindi pensano a nuove mete, nuove destinazioni dove trasferirsi. Addirittura per la Patagonia c'è chi sta pensando al cosiddetto visto della tranquillità, si chiama proprio così, è un permesso speciale per aiutare i miliardari, gli imprenditori, i magnati proprio a trasferirsi in Argentina. L'idea è un po' quella di fare concorrenza a mete come la Nuova Zelanda e l'Islanda, che sono sempre molto gettonate dai miliardari anche per sfuggire alla fine del mondo, ci sono articoli che raccontano tutto questo. Quindi la Patagonia è un po' la nuova capitale mondiale anti-apocalisse e per ora questa bella regione, anche dal punto di vista naturalistico, resta ancora così un paradiso naturale. Speriamo che continui a esserlo ancora per un po' di tempo.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
7: Non senti che tremo me un trecanto.
6: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
8: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sfiorati 46 gradi nel Nuorese, dove le temperature rimangono stabilmente sopra i 40 gradi, caldo estremo anche in Gallura, Oristanese e Sulcis. È quanto emerge dalla rilevazione giornaliera delle temperature massime della rete delle stazioni di ARPA Sardegna. Il picco a Oliena nel Nuorese con 45,8 gradi registrati e nella frazione di Sucannale a Monti in Gallura, dove sono stati toccati 45,7 gradi. Superati di poco i 44 gradi a Urani, dove si era raggiunto il record estivo per il 2026, 48,4 gradi il 19 luglio scorso, a Nuoro raggiunti 41 gradi, come a Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, mentre a Ozieri, nel Sassarese, si arriva solo a 40 gradi. Temperature nelle medie del periodo a Tempio Pausania, sul Monte Limbara 34 gradi, Sassari e Santa Teresa di Gallura 33 ed infine la località più fresca Desulo, tra i monti del Nuorese, 33 gradi. Un vasto incendio divampato ieri nelle campagne di Giavene e Sassarese, in località Campugiavesu. Il rogo ha interessato un'area sempre più ampia, minacciando anche un impianto fotovoltaico. In azione 3 Canadair, un Super Puma e 4 elicotteri leggeri. Un algerino quarantenne richiedente asilo è stato rimpatriato dopo essere stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne a Cagliari. L'episodio sarebbe avvenuto a Marina Piccola con l'uomo che si sarebbe avvicinato alla ragazza col pretesto di scattare una fotografia. Secondo le accuse, dopo averle afferrato una mano, l'avrebbe palpeggiata. La reazione della minorenne e di due giovani presenti avrebbe interrotto l'aggressione. La ragazza ha raccontato l'accaduto alla madre, che ha presentato denuncia. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno fornito elementi utili agli investigatori della squadra mobile, che lo hanno rintracciato il giorno successivo al Poetto. Nel suo telefono sarebbero state trovate anche le fotografie scattate insieme alla minorenne. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che l'uomo, dopo il passaggio in un CPR, è stato imbarcato su un volo diretto verso il paese d'origine. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele.

Stiamo per partire insieme per un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo nel 1974 per iniziare con Drupi, Piccola e Fragile. Poi ci spostiamo nel 1986 con Alghero e la voce di Giuni Russo.

Alghero, la grande voce di Giuni Russo dal 1986, 40 anni fa, nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. D'Alghero, dalla Sardegna, noi cambiamo completamente latitudine, ci spostiamo verso la montagna e verso il nord Italia, montagna che comunque è protagonista a suo modo dell'estate 2026. Raccontiamo una storia che vede complici la ritirata dei ghiacciai e le temperature più elevate che conosciamo bene di questa estate. In particolare il ghiacciaio, attenzione, Sulzfarferner in Tirolo ha restituito dopo più di 60 anni un vecchio zaino da alpinista e una piccozza, e quindi tutti si sono chiesti: ma di chi erano questo zaino e questa piccozza? Allora, c'erano anche tra l'altro una macchina fotografica e un fischietto, e sono stati trovati il 16 luglio a quasi 3000 metri di quota da un alpinista che ha consegnato il tutto alla polizia alpina. Questa attrezzatura qui risale agli anni 50 e 60 e ha fatto pensare inizialmente a un vecchio incidente. Hanno detto: beh, sarà successo qualcosa tanti anni fa e questo zaino è rimasto qui. Quindi sono state avviate le ricerche e alla fine la polizia è riuscita a trovare il proprietario di quegli oggetti grazie a un nome che ormai era quasi illeggibile, che è stato trovato tra i documenti nello zaino. Chi è? Chi è il proprietario? Tra poco vi racconto tutto, ve lo svelo. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui c'è Gianluca Grignani con Falco a metà. Siamo nel 1995. Sono

0: Gianluca Grignani dal 1995 con Falco a metà su Radio Latte Miele. Poteva essere anche un falco a scoprire questo zaino e questa piccozza dopo più di 60 anni persi in montagna e lasciati in vista dal ritirarsi dei ghiacciai. E invece ci ha pensato un alpinista e alla fine la polizia è riuscita a individuare il proprietario. È un signore tirolese che oggi ha 86 anni e che ha riconosciuto effettivamente tutti gli attrezzi, tutta l'attrezzatura, e poi ha anche ricordato un po' cos'era successo quel 4 agosto 1963. Stava attraversando proprio il ghiacciaio del Tirolo con alcuni amici ed è caduto in un crepaccio, però per fortuna tutto il gruppo era in cordata, quindi i compagni lo hanno trattenuto e lui, grazie alle imbragature, è riuscito a risalire dal crepaccio e a salvarsi. Però per alleggerire il proprio peso aveva dovuto lasciare andare proprio quello zaino e tutti gli altri oggetti li aveva gettati nel crepaccio, erano rimasti lì. Quegli oggetti ora però sono tornati a lui, al proprietario, anche se ci hanno impiegato una sessantina d'anni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare i rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti né dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Latte e miele.

Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro, tutti insieme in mille su Radio Latte Miele. Tra l'altro Fedez proprio nelle scorse ore ha condiviso sui social un album fotografico delle sue vacanze in famiglia, anche insieme alla compagna Giulia ovviamente. Tra l'altro tra le foto tornano le figurine, le carte dei Pokémon di cui abbiamo parlato a proposito dei mondiali di Pokémon che sono in corso negli Stati Uniti. È un bel posto quello di Fedez, anche perché rappresenta un po' un ritorno alla normalità dopo il ricovero in ospedale del mese scorso. Tra le foto ovviamente appare anche il piccolo Edoardo e la didascalia dice: ti vorrei dire che va tutto bene. Va sicuramente tutto bene su Radio Latte Miele. Io ne approfitto anche per prendermi qualche secondo per ringraziarvi per questa lunga estate insieme. Noi dopo daremo il benvenuto a Andrea D'Agostino e poi ci ritroveremo non questo weekend ma il prossimo, sempre il sabato e la domenica dalle 8 alle 10.

0: 17:01.
1: Sono molto triste perché oggi ascolto l'ultima lezione del mio personal trainer preferito, Andrea Dag D'Agostino.
2: Buonasera, caro Francesco Carrubba, eccoci, ciao.
1: Non mi dici...
2: Grazie per la domanda,
1: Ci tengo.
2: Allora, sai che oggi è anche il mio ultimo giorno come trainer della nazionale. Quindi volevo far sapere ai ragazzi e agli azzurri che hanno fatto un ottimo lavoro finora.
1: E noi l'abbiamo visto,
2: vedrai come si vedrà. Vedrai molto presto. E allora abbiamo pensato di fare una cosa, io e Roberto.
1: Sì, CT Mancini.
2: Ho detto solo Roberto.
1: Lo so, tu, perché tu hai un rapporto confidenziale.
2: Abbiamo preso l'autobus.
1: Sì.
2: Siamo andati, abbiamo guidato con tutti i ragazzi a bordo, no?
1: Che cantavano
2: felici.
1: Corretti, esatto, come in gita.
2: Esatto. E a un certo punto ci siamo fermati.
1: Sì.
2: Dove c'era una grande prateria.
1: No, grande, che bella immagine.
2: Li abbiamo fatti scendere
1: tutti i ragazzi.
2: Abbiamo buttato un pallone
1: e li avete lasciati lì.
2: E si è scappati. E gli abbiamo detto: ciao ragazzi, siete liberi.
1: Li avete liberati in una prateria.
2: Abbiate cura di voi.
1: Tipo fuga per la vittoria.
2: Sì,
1: bello. Bella idea. Speriamo tornino magari in autostop.
2: C'era Barella che era talmente tanto commosso che ci inseguiva dicendo no.
1: Inseguiva il buso, ma forse non era commosso.
2: No, D'Agostino, non se ne vada.
1: Ah, ecco.
2: Resti con noi.
1: Beh, con questa bella avventura vi lascio a Dag e vi saluto. Vi do appuntamento non a questo weekend, al prossimo dalle 8 alle 10. Ciao.
2: Ciao Fra, grazie mille e grazie per la compagnia di questa
1: estate. Grazie a te.
2: Grazie. Noi cominciamo tra pochissimo, subito Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Latte e Miele. Ciao a tutti, buon venerdì sera 28 di agosto. Eccoci qua, anche oggi tre ore insieme tra le 17 e le 20. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buonasera maestro. Maestro, è l'ultimo giorno ufficiale in cui siamo insieme questi, perché poi dalla prossima settimana cambia il palinsesto, cambiamo anche i nostri insomma impegni pomeridiani e giornalieri qua in radio, e quindi però mai dire mai, visto che comunque già noi sappiamo. 335-787-1910 come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Un bel venerdì sera insieme, raccontandoci come sempre tante belle cose, cosa state facendo, magari proprio gli sgoccioli delle vostre vacanze, o magari siete da poco tornati, avete appena ripreso tutto il lavoro. Ecco, sappiate che proprio per questo motivo Latte Miele vuole farvi un regalo, perché non possiamo così lasciarvi subito la mare in bocca i primi giorni di settembre. No, non si fa assolutamente. Quindi tra poco arriva un bel regalo per voi. Nel frattempo il numero, se non ce l'avete, ve lo ripeto, è il 335-787-1910. A tra poco.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
5: Spot. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio. Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e Miele.

Si parte con Emma e Fabri Fibra Antidroga questo venerdì sera 28 di agosto 2026. Ciao, lo so che lo so, ve l'ho detto prima, siete pronti per i regali? Oggi vi regaliamo i Negramaro. Stai.

Questa è una di quelle canzoni che solitamente si fa tutto un po' più stretto, un po' più vicini, anche la band si fa un po' più intima, le luci si abbassano, una chitarra acustica e via, si viaggia con la fantasia. Meravigliosi i Negramaro, è questo il concerto che vi regaliamo oggi, quello alla Reggia di Caserta, quindi un posto meraviglioso che diventerà ancora più bello se possibile grazie proprio alla musica dei Negramaro. Ve lo ripeto, 4 di settembre, Reggia di Caserta in Negramaro. 335-787-1910, come sempre è molto facile cercare di ricevere questo bellissimo omaggio, è sufficiente scrivere proprio Negramaro e poi come sempre la nostra redazione si occuperà di ricontattarvi e rimettersi al vostro inseguimento per chiedervi i nominativi. Un'ultima volta, poi basta. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, basta scrivere Negramaro per provare a ricevere due biglietti omaggio alla Reggia di Caserta. Una

0: niente ci dividerà.
1: Una novità di questo venerdì: Alfa insieme a Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, le due città che loro rappresentano e che hanno portato proprio al 100% all'interno di questo brano. Novità di questa settimana su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, anche oggi tre ore insieme fino alle ore 20. Vi accompagno ben dopo l'aperitivo, fino all'apparecchiamento tavola anche questa sera, perché poi dalla prossima settimana, lo sapete, il nostro palinsesto si rivoluziona con l'inizio di settembre e quindi mi ritroverete nel metà pomeriggio, nostro solito orario. In realtà niente di grosso, c'è un piccolo spostamento, ma insomma niente di che, tra le 15.30 e le 17.30, così perfetti, precisi, ci ritroviamo a quell'ora lì, con anche magari stiamo studiando delle novità, stiamo pensando a cose nuove da farvi provare, da farvi fare, giocare insieme a voi come sempre, perché in ogni caso, ricordatevelo, siete sempre voi i protagonisti di Arena Latte Miele, che tornerà proprio a partire da lunedì alle 15.30, come stavamo dicendo. Però partiamo anche oggi come sempre con una bella domanda al 335-787-1910. Quando viaggiate, voi le cartoline le mandate ancora? Secondo me qualcuno sì, tanti sì, perché comunque c'è un po' quel gusto, non tanto del vintage, ma del semplicemente il pensiero nei confronti di un'altra persona. Cioè, a me piacerebbe molto ricevere una cartolina oggi, perché il problema è che nessuno me le manda, però quello è un altro paio di maniche. Quindi intanto pensateci al 335-787-1910, se ancora mandate qualche cartolina, fatevi avanti.

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: David Guetta, The Monolith.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Spot.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte miele.

Lucio Battisti e Gelosa Cara su Radio Latte Miele in questo venerdì sera in cui abbiamo iniziato a parlando di cartoline. No, non è un momento nostalgia, no, assolutamente, però è un... chi le fa ancora fa bene, cioè chi le manda ancora e ha tenuto questa abitudine, questa tradizione, anche semplicemente di mandarne una, che ne so, a un nonno, un genitore, un amico, chi volete, fa benissimo, perché è proprio bello mandare le cartoline. Perché parliamo di cartoline? Perché nel corso di questi giorni è saltata fuori una storia che arriva dalla provincia di Como, dove una coppia si vede recapitare una cartolina e fin lì, diciamo, niente di strano, niente di male. Peccato che questa cartolina ha percorso una distanza di circa 2000 km, quindi non è neanche così tanto, però ci ha messo 18 anni per fare 2000 km, 18 anni, non sto scherzando. Cartolina inviata da Cordoba in Spagna il 4 aprile 2008 è arrivata a destinazione a Como ad agosto 2026, a 18 anni di distanza. Questa coppia era stata in viaggio di nozze proprio in Spagna per festeggiare il loro matrimonio, hanno pensato bene, ma sì dai, mandiamo una bella cartolina ai nostri amici che sono lì che ci aspettano. Allora, ciao cari amici, noi siamo qua, ci piace tanto, non vorremmo più tornare, ma prima o poi torneremo. Baci e abbracci, vai, mandala nella, mettila nella cassettina della posta e vedrai che, insomma, arriva. Io tra l'altro, se fossi in questa situazione qui, mi sarei dimenticato al 100%. Ma al 100% non mi sarei ricordato di aver inviato una cartolina. Ma figurati riceverla. Cioè, riceverla ti farà ancora più strano, perché dici, ma come cavolo è possibile che a distanza di 18 anni mi vedo recapitare una cartolina da voi due che siete stati in viaggio di nozze quasi 20 anni fa. Storie incredibili e con un mistero di sottofondo che però raccontiamo tra poco. Intanto ritroviamo un altro grande successo degli anni 90. Questa arriva dal 1992. Eros Ramazzotti nel pieno della sua carriera, come lo è oggi, anche già negli anni 90. Era una superstar internazionale. Lo ritroviamo con Dammi la Luna. Siete su Radio Latte Miele.

0: Eros Ramazzotti e Dammi la Luna su Radio Latte Miele in questo venerdì sera, e di cicli lunari ne sono passati veramente tantissimi in questi lunghi 18 anni che ci ha impiegato una cartolina da raggiungere la sua destinazione. Cari Marco e Lucia, eccoci qua, siamo a Cordoba, che bella giornata di sole, tanti cari abbracci Simona e Andrea. Vai, infila nella cassetta della posta, vedrai che bei ringraziamenti che ci faranno quando torniamo 18 anni dopo. La cartolina non è ancora giunta a destinazione, perché ci ha messo 18 anni e 4 mesi, facendo una media di quanto ci vuole per fare 2000 km circa, è come fare 10 km al mese, cioè... Ma neanche andando piano, ma proprio ti fai 10 km, poi ti fermi un mese e riparti il mese successivo. E anche loro ci hanno scherzato, i destinatari di questa simpatica cartolina ci hanno ovviamente scherzato, perché nel frattempo poteva succedere di tutto, la coppia si poteva separare, potevano cambiare casa. Metti che uno cambia casa, quella cartolina di nuovo deve ripartire con un nuovo giro alla ricerca del suo destinatario. È un mistero che rimane irrisolto in realtà, perché questa cartolina negli ultimi 18 anni, cosa ha fatto? Dove è stata? Sarà almeno andata in spiaggia? Si sarà fatta un giro all'aria aperta? No, sarà rimasta poverina incastrata sotto una sacca, dietro uno scaffale, ma allora spostando lo scaffale hanno trovato una cartolina, aspetta che la rivediamo. Insomma, tutte queste cose qua possono succedere, anche perché i meccanismi di smistamento delle poste nel frattempo hanno fatto anche delle evoluzioni importanti, quindi può anche darsi che sia saltata fuori chissà da dove era stata rimasta incastrata. Piccolo dettaglio per i nostalgici: il francobollo sopra, sapete che in Spagna c'è il re, no? C'era il re vecchio, c'era Juan Carlos ancora, non c'era il re che c'è stato fino a poco tempo fa. Quindi, insomma, la cosa è andata avanti per parecchio tempo, 18 anni, però comunque devo dire i destinatari sono stati molto con un aplomb quasi inglese, perché hanno detto: l'importante è il pensiero.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
8: Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso!
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio.
12: Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
13: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
14: Latte e miele.
15: Sì.

0: della mia.
1: Tiziano Ferro, Alla mia età, canzone che mi fa ridere, perché se parlavamo poco fa di tempo che ci impiega una cartolina ad arrivare a destinazione, in un caso raccontato poco fa di 18 anni, davvero, se i due signori andati in viaggio di nozze in quel momento lì avessero concepito nel frattempo, il bambino è maggiorenne oggi e quindi torna tutto. Però non è neanche il caso peggiore, cioè se pensiamo ai ritardi delle poste, non solo i nostri ma in tutto il mondo, qua si apre veramente un capitolo interminabile e penso ci sia un record assoluto di ritardo di consegna di una cartolina o di una lettera. Allora dobbiamo andare in Galles, a Swansea, dove c'è una azienda che ha ricevuto da poco, nel 2025, una cartolina natalizia che era stata a sua volta ritrovata nella cassetta della posta aziendale e ha spinto i dipendenti a cercare online la persona che avrebbe dovuto ricevere questa cartolina. Peccato che questa cartolina è stata inviata nel 1903. Quindi 120 anni di distanza hanno ritrovato la cartolina, si sono impegnati, hanno cercato la pronipote della signora che avrebbe dovuto riceverla, l'hanno trovata, fortunatamente l'hanno trovata, gli hanno consegnato la cartolina e gli hanno detto: senta, ma non è effettivamente una sua parente lontana? Sì, allora tenga, questa è sua, arrivederci, grazie. E sono scappati come dei ladri per la vergogna, giustamente, perché un ritardo di 121 anni io non l'avevo mai sentito, ma veramente mai. Latte e miele.
2: 17:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in questo venerdì sera con Canto d'Amore. Ben ritrovati su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, buonasera a lei. 335-787-1910, i messaggi per andare a vedere i Negramaro sono stati veramente tantissimi. Noi abbiamo dovuto comunque darli a qualcuno e questa sera i biglietti vanno a Francesco dalla provincia di Foggia. Ciao Francesco!
2: Ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te Francesco, come stai? Intanto che bello che andrai a vedere Negramaro. Invidia
2: bello. Sì, davvero.
1: Invidia 100 la mia, da veramente
2: sì. In effetti ci mancava il concerto quest'anno, tante cose con i bambini, ci voleva proprio una cosa con mia moglie.
1: Quindi giusto, andate voi due e basta, è vero?
2: Certo, sì. La scusa buona che gli lasciamo ai nonni, i figli.
1: Che comunque dai, ai nonni va bene lo stesso che non vedono l'ora.
2: Sì, assolutamente.
1: Infatti. Allora, mi dicevi, comunque voi da Foggia dovreste poi andare, insomma, scavalcare le montagne e andare fino a Caserta. Comunque quanto ci vuole da Foggia?
2: Di Stornarella, provincia di Foggia, un fiorente paesino.
1: Che bello. Quanto ci mettete?
2: È un paio d'ore.
1: Dai, pensavo peggio.
2: Sì, è proprio una bella serata in tranquillità.
1: Perfetto. Poi magari che ci siete, fate lì una serata, una notte, il giorno dopo vi visitate Caserta e la Reggia e state una Pasqua. Allora Francesco, io ti ringrazio davvero per essere con noi, per essere un nostro ascoltatore. Ti confermo,
2: grazie,
1: è quella lì del 4 di settembre, Reggia di Caserta, in Negramaro ti aspettano. Grazie Francesco,
2: perfetto.
1: Un abbraccio grande.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Buon lavoro.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
4: E fatti quali fare,
3: Storiali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

0: Serena Brancale con Levante e Delia era al tuo paese su Radio Latte Miele. Di nuovo ciao a tutti, buon venerdì pomeriggio 28 di agosto, ormai quasi sera, perlomeno qua a Milano c'è stata una fase poco tempo fa in cui sembrava notte inoltrata, maestro Cappella, sembrava novembre, no? Quando ormai alle 5:30-6 il buio arriva, invece no, è passato solo un bel pioggione di quelli abbastanza rinfrescanti per un po' toglierci la calura, no? Che in questi giorni sta attanagliando molte parti d'Italia. Allora, pochi giorni fa mi è capitato di vedere sui social un video in cui in una piazza di Roma, piazza Testaccio, c'erano, non so quante saranno state, almeno 30-40, se non forse anche più persone, tutte insieme che ballavano una coreografia. Uno pensa sarà un flash mob, sarà qualcosa del genere, invece no, tutto è partito proprio con un video sui social, abbastanza improvvisato, cioè nel senso un pomeriggio una persona inizia e porta tutta una serie di amici della zona a ballare in una piazza. Da lì la cosa si è ingigantita nel corso del tempo e ad oggi ogni martedì e giovedì pomeriggio in questa piazza di Roma si ritrovano mediamente 50 persone della zona e lo hanno fatto per tutta l'estate, approfittando della chiusura dei centri, approfittando della chiusura dei circoli piuttosto che delle scuole di danza, una salsa, una baciata, un cia cia cia, tutti quei balli che magari i più giovani forse non conoscono e non praticano, ma che in realtà fanno veramente tantissimo e tantissima condivisione. Sono quelli che un po' noi potremmo definire il ballo liscio, no? Ballo classico, mazurche e tutto ciò che ci possiamo infilare dentro. Una storia veramente molto bella, tra poco vediamo come prosegue. Intanto però c'è anche una novità di questa giornata. La nuova canzone di Julie insieme a Bresh si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia insieme a Bresh con Serenamente su Radio Latte Miele. Stavamo raccontando poco fa di questa iniziativa di, in realtà, una persona normalissima, non un, certo un maestro di ballo, una, un grande, però un grandissimo appassionato. Lui si chiama Pasquale Iannotta. C'è una bella intervista da poco pubblicata su Repubblica in cui parla proprio della sua iniziativa del tutto spontanea e un po' casuale, volendo andare in piazza Roma a Testaccio, in piazza Testaccio, e iniziare a ballare con i suoi amici. Così porta le casse, porta tutto quello che può servire e si inizia a ballare. Man mano si aggiunge gente e tutti gli anziani rimasti in città nel corso di questo mese di agosto e nel mese di luglio cosa fanno? Semplicemente mica si lamentano, anzi no, scendono e iniziano a ballare anche loro, così passando da un momento forse anche di grande solitudine, come spesso avviene nei quartieri più popolari durante i mesi estivi, tante persone che non si possono allontanare e che rimangono a casa però in solitudine, così nasce subito un momento di grandissima socialità condivisa. Nasce proprio perché c'è voglia di fare delle cose gratuite, voglia di vivere degli spazi che sennò rimarrebbero vuoti e deserti, e così man mano nel corso del tempo il signor Pasquale ha creato proprio questo bel gruppo di ormai quasi 60 persone che due volte alla settimana si ritrovano in piazza Testaccio e iniziano a ballare. E iniziano, ce n'è di per tutti i gusti, c'è anche chi magari chiede un reggaeton, chi ti chiede una salsa, chi ti chiede una tarantella, chi vuole ascoltare qualcosa di Michael Jackson o degli ABBA. Quindi la scelta è totalmente lasciata a chi viene a ballare, non da parte di una persona che decide le coreografie, ed è tutto estremamente spontaneo. Però c'è proprio una tendenza a livello nazionale in questo senso. Ad esempio ci sono tanti altri casi sparsi un po' in tutta Italia, come ad esempio swing clandestini nel centro di Napoli, piuttosto che le baciate nei quartieri milanesi, piuttosto che le milonghe sotto i portici a Roma. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le persone. Quindi ormai il ballo è diventato questo, non ci serve più neanche l'abbonamento in palestra, basta una salsa e un paio di scarpe comode.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Singolare episodio a Sassari, dove un 44enne è stato prima multato dalla polizia locale per aver usato il cellulare mentre era alla guida. Durante il controllo è emerso anche che l'auto era priva di assicurazione, ma la telefonata che stava ricevendo aveva un motivo ben preciso. Dall'altra parte c'era il padre che lo invitava a tornare subito a casa perché lì era arrivata la polizia. Gli agenti infatti erano andati a verificare il rispetto degli arresti domiciliari, ma non avevano trovato l'uomo nell'abitazione. Grazie alla sala operativa il 44enne è stato rintracciato mentre si trovava fermo a bordo strada. L'uomo sottoposto ai domiciliari, anche con braccialetto elettronico, è stato arrestato con l'accusa di evasione. La Regione chiede di ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso della Sardegna. La nuova delibera prevede la presa in carico entro 240 minuti per i codici bianchi, 120 per i verdi, 60 per gli azzurri. Obiettivi che secondo i sindacati oggi appaiono difficili da raggiungere. Nei pronto soccorso le attese possono arrivare a 5 ore, fino in alcuni casi a un'intera giornata. La Regione chiede inoltre che il ricovero nei reparti avvenga entro 4 ore per ridurre la permanenza dei pazienti sulle barelle. Estate da record per le presenze in Sardegna, ma non per i consumi. I turisti sono più numerosi ma spendono meno. Il calo riguarda soprattutto ristoranti, bar, pizzerie e servizi turistici, con uno scontrino medio più basso rispetto all'anno scorso. Confesercenti stima una contrazione dei consumi tra il 20 e il 25%, con punte fino al 40% in alcune zone. Aumenta invece la spesa nei supermercati, segnale di un possibile spostamento verso soluzioni più economiche. Per Confesercenti quindi non basta più chiedersi quanti turisti arrivano, bisogna capire quanto valore economico lasciano sul territorio. Chiudiamo con lo sport. A un mese dalla rottura con il Cagliari, Sebastiano Esposito ha trovato una nuova squadra. L'attaccante ha rifiutato di partire per l'amichevole in Germania contro il Berlino. Ora è pronto a ripartire dal Sassuolo, dove sta svolgendo le visite mediche al centro Mapei. L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo verserà subito 1 milione di euro e altri 11 milioni in caso di riscatto, oltre al 15% della futura vendita. In Sardegna invece è in arrivo Riccardo Ciervo, anche lui in prestito con diritto di riscatto. Si completa così lo scambio di prestiti tra Sassuolo e Cagliari. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele.

weekend sembra fatto apposta per ballare, magari, che ne so, un bel ballo liscio, una mazurka, un valzer, un cia cia cia, tutto quello che volete è a vostra disposizione sempre. Ne parliamo tra poco proprio di ballo liscio, prima c'è il nostro viaggio.

Daniele, a me mi piace o blues su Radio Latte Miele in questo venerdì sera 28 di agosto. Dicevamo venerdì adatto, anzi fatto apposta, perché per uscire a ballare magari un bel ballo liscio. Bello il ballo liscio. Non, sì, le balere ci sono ancora, resistono quasi a tutte le intemperie e non solo, perché il ballo liscio resiste nonostante il tempo passi. Magari chi lo praticava fino a qualche anno fa magari un po' ha smesso, un po' è passata la moda, però lentamente anche le nuove generazioni lo stanno scoprendo, e stanno scoprendo quanto è bello e divertente, perché il ballo liscio è uguale per tutti, cioè non c'è bisogno di essere particolarmente bravi, basta grosso modo un po' sapere i passi, ma cioè alla fine sono tre, non di più, sono veramente pochi. Seguire il ritmo e lasciar scivolare, lisciare i piedi, perché liscio deriva proprio da il gesto che si fa col piede, no? Non c'è mai un passo marcato. I piedi un po' lisciano il pavimento, e da lì è nato anche il termine, che poi è stato coniato nel corso del tempo, di ballo liscio. Quindi tutti quei balli come il valzer, la polca, la mazurka, il ciaccia, tutti quelli che volete, possono diventare un ballo liscio. Ad esempio, io mi ricordo l'Alligalli, no? Il grande classico, è uno dei pochi che è in quattro quarti. Quindi l'Alligalli può essere ballato su tutte le canzoni, è facilissimo, è molto divertente, e anche tutti quei balli di linea che a volte un po' ritornano proprio come l'Alligalli. Ne parliamo tra poco, perché è già in piedi da un po' di tempo anche una candidatura dell'UNESCO per creare, insomma, anche inserire il liscio nel patrimonio immateriale dell'umanità in qualità di un'ottima iniziativa anche questa. Intanto ritroviamo anche gli articolo 31 su Latte Miele. Questa è Domani.

0: Gli articolo 31 con anche la voce meravigliosa come sempre di Paola Folli domani su Radio Latte e Miele, ma non domani, oggi, mai perdere tempo, subito fare le cose quando le si vuol fare, perché se uno vuole iniziare a ballare liscio sappiate che è molto semplice, facilissimo, in realtà basta andare, guardare quello che fanno gli altri e poi buttarsi. Facile. Magari chiedi a qualcuno di insegnarti, perché chiaramente c'è bisogno magari di un po' una guida, qualcuno di un po' più esperto che ti dia una mano. Io sono sempre stato un po' un palo del tram, quindi a me fa un po' fatica seguire i passi e capire un po' come funziona. Però devo dire, ho sempre avuto una grandissima invidia, perché quando facevo l'animatore mi capitava molto spesso di organizzare le serate, capitava ovviamente la serata del liscio, era grammatica, cioè non potevi veramente scappare da questa cosa, e andavamo alle serate del liscio noi animatori un po' per vedere come funzionava, e vedevo questi signori e signore che se le ballavano tutte, nonostante magari avessero comunque qualche anno sulle spalle, però non li fermava niente e nessuno. Ogni tanto qualche signora provava a tirarmi in mezzo e cercare di insegnarmi qualcosa, me l'ho imparato, però insomma non da diventare per molto più di tanto un esperto. Quindi è davvero, basta buttarsi, basta volerlo fare, ed è meglio di tante app di dating, questo ve lo posso assicurare. Lì è probabile, l'amore si trova.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Nelle prossime ore generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali, bel tempo ovunque con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nella mattinata di domani condizioni generalmente anticicloniche sul nostro paese, dove il cielo si presenterà al massimo parzialmente nuvoloso, rare

0: le precipitazioni, clima caldo specialmente al sud. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi sui rilievi alpini appenninici, seppur a carattere irregolare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
1: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Latte e miele.

0: Lisa, se piovesse il tuo nome, canzone scritta da Calcutta su Radio Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio 28 di agosto. Come sempre, quando sono in onda io c'è anche lo sport e torniamo con il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e dagli europei femminili 2026. Dopo aver dominato il proprio girone, le ragazze del volley italiano si godono qualche giorno di meritato riposo in attesa di lunedì, quando sfideranno la Bulgaria per gli ottavi di finale dell'Europeo. Appuntamento alle ore 16 per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. Passiamo alla MotoGP con il Gran Premio di Aragon questo fine settimana, con un super Marco Bezzecchi che si fa vedere nel corso delle prequalifiche di questo pomeriggio. Il pilota dell'Aprilia ha fatto segnare il record del tracciato in 1:45:455. Il tennis con gli US Open e il torneo di qualificazione, con due italiani che superano già il primo scoglio. Una è una new entry, Lucrezia Stefanini, che batte 6-3-6-4 la sua avversaria e si trova così al suo primo tabellone principale a New York. Stesso discorso per Andrea Guerrieri, che realizza il suo sogno di giocare il tabellone di un grande slam. La pioggia però ha interrotto le partite e ha posticipate quelli di Federico Cina e Francesco Passaro, che dovranno recuperare nei prossimi giorni. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì. Latte e miele.
1: 18:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia in questo venerdì sera su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti, ancora un'oretta insieme per accompagnarvi nell'ora dell'aperitivo. 335-787-1910 è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp e anche per presentarmi. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Maestro Cappellato. Maestro, buonasera per questa ormai ultima oretta insieme di questo palinsesto estivo, perché poi a partire da lunedì, ormai abbiamo già detto tante volte, ci saranno tante novità e per quel che mi riguarda mi ritroverete in onda a partire dalle 15.30 fino alle 17.30. Ritorna Arena Latte Miele, quindi torniamo ad occuparci di sport, torniamo con i nostri giochi e tante tante altre belle novità che stiamo cucinando. Immaginate una cucina piena di pentole e cuochi, c'ho anche il cuoco per i primi, pensate un po'. E quindi stiamo preparando un sacco di novità per la nuovissima stagione che partirà proprio nei prossimi giorni. Allora, Maestro Cappellato, io so che lei ha una opinione precisa sull'intelligenza artificiale, vero? E sulla applicazione nella musica dell'intelligenza artificiale. Se ne parla spesso, ne parliamo tanto e se ne legge anche molto in diverse occasioni, però vi farei come sempre una classica domanda. Voi lo ascoltereste un album intero sapendo che l'ha realizzato un'intelligenza artificiale? O avete un po', insomma, lo schifo, diciamo? Bueno, più o meno, può dipendere, però in ogni caso questo è il nostro argomento perché è successa una cosa molto interessante.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Latte e miele.

0: Bugno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile in questo venerdì sera su Radio Latte e Miele. Argomento per il vostro aperitivo: voi un album intero, una canzone, l'ascoltereste anche a ripetizione, eh? Quindi non una volta, su una volta sola non vale, perché per curiosità lo si fa, però diciamo piacendovi, sapendo che l'ha fatta un'intelligenza artificiale, gli dareste credito lo stesso? Punto di domanda. Partiamo da questa domanda, perché è arrivata questa notizia dall'Australia, dove un DJ che si chiama Josh ha realizzato una cover di, con l'intelligenza artificiale, di un grandissimo successo di Madonna, Like a Prayer, ve lo ricorderete sicuramente, davvero ottenendo però un risultato eccezionale. In pochissimo tempo le radio hanno iniziato a passarlo, su Spotify andava fortissimo, su tutte le piattaforme, tanti ascolti. Il problema di questo DJ è che ha rivelato solo in un secondo momento quello che ha fatto, cioè aver realizzato praticamente tutta l'edizione di questa canzone con l'intelligenza artificiale. Il governo australiano ha detto: ah no, cosa hai fatto? È un disastro, come sempre in questi casi, tant'è che l'industria musicale australiana ha deciso di escludere da oggi in poi tutte le canzoni generate interamente o prevalentemente con l'intelligenza artificiale dalle classifiche. Quindi non importa quanto vendi, ma tu il disco d'oro non ce l'avrai mai. Puoi vendere quel che vuoi, però sappi che non ti daremo mai una certificazione vera e propria. In Italia cosa succede? Punto di domanda. E qua si apre un altro capitolo, ma lo vediamo insieme tra poco, anche perché lo so se lo sapete, ma tra qualche mese c'è Sanremo e ovviamente in tanti hanno iniziato a mettere alcuni puntini su lei. Li vediamo insieme tra poco, prima c'è Edoardo Bennato e questa è Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Edoardo Bennato che non si ferma mai ogni settimana su Radio Latte Miele, la nuova canzone che abbiamo appena sentito prima di uscire anche lui con un nuovo album, magari proprio già in questo mese di settembre, lo scopriremo man mano. In ogni caso, a proposito di novità, si parla sempre più spesso di uso e applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo musicale. Si dice spesso, ormai tutte le canzoni vengono realizzate con l'intelligenza artificiale. Fino a un po' di tempo fa la polvere la potevi nascondere sotto al tappeto e far finta di niente, non dire niente, insomma non dichiarare che avevi usato alcuni software e farla franca in un certo qual modo. Ma dal 2 di agosto di quest'anno, quindi novità assoluta, c'è un regolamento europeo che dovrà essere poi recepito anche dal nostro Parlamento, che è obbligatorio dichiarare se un brano è stato realizzato in parte, prevalentemente o totalmente utilizzando un'intelligenza artificiale. E poi da lì ognuno per sé. Basta che lo dici. Fatta e finita, basta dichiararlo, poi radio e piattaforme potranno scegliere se trasmetterlo, pubblicizzarlo, passarlo o quello che vogliono, o anche stroncarlo. Stroncatura che viene richiesta però da Enzo Mazza, CEO della FIMI, che ha lanciato proprio negli ultimi giorni un appello a Stefano De Martino, prossimo conduttore di Sanremo, affinché Sanremo resti un palco di sola creatività umana. E così dovrebbe essere, no? Perché sapete, non vorrei che poi in un futuro troveremo nella lista degli autori ChatGPT, Claude e chi più ne ha più ne metta, e poi magari ci ritroviamo anche un robot che balla e canta sul palco e possiamo dire addio alla creatività umana. No, teniamoci quel che è nostro, il confine lo facciamo noi e va rispettato.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
3: Non senti che tremo mentre canto.
2: In concerto venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Caserta. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Finire mai.
4: Spot.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è ICNOS.
8: Canzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: La

l'intelligenza artificiale al mondo della musica un po' fa paura, e devo dire, giustamente, perché in tanti stanno proprio correndo ai ripari cercando di ripararsi dalle brutte sorprese. Vi racconto tra poco di chi stiamo parlando, prima però ritroviamo i Nomadi.

Albano e Romina, felicità su Radio Latte Miele in questo venerdì sera 28 di agosto. Parlavamo poco fa di intelligenza artificiale, che ormai la troviamo ovunque, ma molto spesso non ce ne accorgiamo. Per cui immaginate un giorno di andare al cinema o ascoltare una canzone, riconoscere quella voce perché è di qualcuno, ma non l'ha fatta lui. È la clonazione della voce, è una cosa che avviene già oggi molto molto spesso, tant'è che artisti e non solo si stanno riparando da questa possibilità. La prima al mondo è stata Taylor Swift, che già in America ormai l'anno scorso aveva depositato come marchio e registrato la sua voce, quindi nessuno la può copiare, nessuna intelligenza quindi potrà prendere ispirazione dal marchio, il timbro, il tono, l'utilizzo delle pause di Taylor Swift per replicarla e magari, che ne so, truffare la gente, grande classico, oppure una canzone mai cantata da Taylor Swift in realtà con la voce proprio della stessa artista. Anche in Italia si stanno muovendo tanti artisti italiani, la prima in assoluto in Europa è italiana ed è Giusy Ferreri. Giusy Ferreri a maggio di quest'anno è andata negli uffici della per la protezione della proprietà intellettuale dell'Unione Europea, si chiama EUIPO, e ha depositato il proprio marchio vocale, che in realtà è una cosa semplicissima, basta dire io sono Andrea D'Agostino, vado là, gli do il file, è finita. Facile, perché così loro registrano e hanno tutti i software del caso per capire come funziona, e quindi la mia voce in tal caso rimane registrata a mio nome ed è solo mia e nessuno me la può rubare. Finalmente, direi, no, perché la preoccupazione nel campo artistico era veramente grossa ed importante. Non vi dico in quello radiofonico. Sto scherzando. Dai, intanto un'altra canzone, poi ci sono altre persone che hanno avuto la stessa preoccupazione e quindi sono andate

0: 88.3 e Nord, Sud, Ovest, Est su Radio Latte Miele in questa serata di venerdì, serata che in cui parliamo di intelligenza artificiale, di come a volte anche ci dobbiamo proteggere, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento, ma non sempre gli strumenti vengono usati nella maniera corretta e nella maniera lecita, e questo lo sanno bene anche i nostri grandissimi e meravigliosi doppiatori italiani. In tantissimi si sono già mossi proprio per trovare una soluzione e mettere a riparo intanto il loro lavoro con cui campano, perché se un giorno gli togli il lavoro e lo dai a un'intelligenza artificiale, poveretti, come fanno a campare anche loro. Tra i tanti, due nomi molto importanti hanno già depositato la propria voce. Uno è Luca Ward. Non vi sto a dire neanche chi doppia Luca Ward, vabbè, me lo dico lo stesso: Russell Crowe, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson, nonché voce di tantissimi spot e non solo, quindi giustamente lui mette a riparo quelle che sono le sue proprietà intellettuali, che solo lui ha, la sua voce, la sua intonazione, la sua capacità di interpretazione sono solo sue, e giustamente l'ha messa a riparo. Un altro è Massimo Corvo, voce italiana di Sylvester Stallone, per dirne uno, Jean Reno, Vin Diesel, ne fa veramente tanti anche lui, quindi giustamente un'altra persona che si mette a riparo da utilizzi impropri della propria voce, e fanno bene. Ma a questo punto penso che dovrei farlo anche, maestro, lo faccio anch'io, vado a, busso all'ufficio e gli dico: salve, io sono Andrea D'Agostino, vorrei fare quella roba lì. Ha già fatto, arrivederci. Ah, come, già bastava andare lì. Quindi, cari amiche e cari amici, ormai scoprire, riconoscere un'intelligenza artificiale diventa difficile, tranne in alcuni casi, basta andare a depositare.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Latte e miele.

0: successo.
1: Emma, io sono bella su Radio Latte Miele, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, e arrivati a fine programma una guida velocissima su come riconoscere qualcosa generato dall'intelligenza artificiale, ma nei testi, perché le immagini... Sì, vabbè, ormai devono scriverlo sotto, fortunatamente. Tipo, mi è capitato ieri sera di vedere un paio di pubblicità di un supermercato. C'era uno scoiattolo. A parte che si vede, dai, ragazzi, adesso uno scoiattolo che prende in mano un Deplan di un supermercato, io non l'ho mai visto. Quindi sicuramente è generato con l'intelligenza artificiale. Parliamo dei testi. Allora, come si smaschera un testo generato dall'intelligenza artificiale? Uso spropositato ed eccessivo di emoji, quindi le faccine dei messaggi. Uso di elenchi puntati spesso solitamente in tre punti. Solitamente sono quasi sempre tre punti, di solito. Poi, i trattini lunghi. Chi mai li ha mai usati i trattini lunghi nella sua vita? Per scrivere, so manco come si fa con la tastiera. Quindi, i trattini lunghi dell'inciso di una frase, l'intelligenza artificiale ne va ghiotta, e quindi quelli lì sono proprio un tratto distintivo. Altro tratto molto distintivo dell'intelligenza artificiale è frasi del tipo di questa: non è questo, ma è questo, non solo questo, ma anche quest'altro. Questo è tipico dell'intelligenza artificiale generative che scrivono i testi. Uso per enfasi molto importanti come epocale, clamoroso, tutti questi aggettivi molto enfatizzanti. E poi chiaramente, se ragazzi, se copiate il testo paro paro e non cambiate la testa e la coda dove l'intelligenza artificiale si rivolge all'utente, tipo vuoi che ti va bene così o vuoi che te lo cambio, quello lì va cancellato, ecco, insomma, almeno quello va cancellato. Comunque, almeno adesso sapete, se qualcuno vi manda un bel messaggio lungo con tutte queste cose, sappiate che probabilmente o è molto bravo a scrivere, non da escludere, oppure l'ha generato con l'intelligenza artificiale.

0: 20 in punto.
1: E così, ridendo e scherzando tra uno spritz e un prosecchino o un succo di frutta, per chi lo gradisce, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, Maestro Cappellato. Quindi, allora, noi ci diamo appuntamento domani, punto primo, per la classifica di Latte e Miele, nuovo aggiornamento da non perdere sia sabato che domenica, sempre a partire dalle 16, ci ritroviamo lì, e poi a partire da lunedì, nuovo orario per Arena Latte e Miele, un orario un po' insolito, quello 15:30-17:30, ma comunque l'importante è farci compagnia almeno per un paio di orette, ascoltare tanta bella musica, raccontarci queste curiosità un po' spicciole, un po' da bar, un po' da raccontare agli amici la sera dopo aver bevuto un paio di birrette di troppo ed è subito, insomma, una bella comunità quella che tutti i giorni creiamo in Arena, e come sempre sono molto felice di essere dalla vostra parte anche durante tutto l'anno. Io ringrazio Maestro Cappellato che anche questa sera mi ha fatto compagnia in regia. Tra pochissimo l'oroscopo di Paolo Fox con le previsioni di domani e subito dopo l'appuntamento con Rewind e tutta la miglior musica italiana degli ultimi 60 anni e forse anche qualcosa di più. Da Doug è tutto, un buon fine settimana, ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno che arriverà, attenzione, nel 2027. Quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando. Questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese. Settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore. Dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo, domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa fare. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni, l'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più, evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio. abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica. 1978.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
6: Latte e miele.

0: aspettano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1983.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Singolare episodio a Sassari, dove un 44enne è stato prima multato dalla polizia locale per aver usato il cellulare mentre era alla guida. Durante il controllo è emerso anche che l'auto era priva di assicurazione, ma la telefonata che stava ricevendo aveva un motivo ben preciso. Dall'altra parte c'era il padre che lo invitava a tornare subito a casa perché lì era arrivata la polizia. Gli agenti infatti erano andati a verificare il rispetto degli arresti domiciliari, ma non avevano trovato l'uomo nell'abitazione. Grazie alla sala operativa il 44enne è stato rintracciato mentre si trovava fermo a bordo strada. L'uomo sottoposto ai domiciliari, anche con braccialetto elettronico, è stato arrestato con l'accusa di evasione. La Regione chiede di ridurre i tempi di attesa nei pronto soccorso della Sardegna. La nuova delibera prevede la presa in carico entro 240 minuti per i codici bianchi, 120 per i verdi, 60 per gli azzurri. Obiettivi che secondo i sindacati oggi appaiono difficili da raggiungere. Nei pronto soccorso le attese possono arrivare a 5 ore, fino in alcuni casi a un'intera giornata. La Regione chiede inoltre che il ricovero nei reparti avvenga entro 4 ore per ridurre la permanenza dei pazienti sulle barelle. Estate da record per le presenze in Sardegna, ma non per i consumi. I turisti sono più numerosi ma spendono meno. Il calo riguarda soprattutto ristoranti, bar, pizzerie e servizi turistici, con uno scontrino medio più basso rispetto all'anno scorso. Confesercenti stima una contrazione dei consumi tra il 20 e il 25%, con punte fino al 40% in alcune zone. Aumenta invece la spesa nei supermercati, segnale di un possibile spostamento verso soluzioni più economiche. Per Confesercenti quindi non basta più chiedersi quanti turisti arrivano, bisogna capire quanto valore economico lasciano sul territorio. Chiudiamo con lo sport. A un mese dalla rottura con il Cagliari, Sebastiano Esposito ha trovato una nuova squadra. L'attaccante ha rifiutato di partire per l'amichevole in Germania contro il Berlino. Ora è pronto a ripartire dal Sassuolo, dove sta svolgendo le visite mediche al centro Mapei. L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo verserà subito 1 milione di euro e altri 11 milioni in caso di riscatto, oltre al 15% della futura vendita. In Sardegna invece è in arrivo Riccardo Ciervo, anche lui in prestito con diritto di riscatto. Si completa così lo scambio di prestiti tra Sassuolo e Cagliari. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

0: una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte Miele.

0: 21 e 1. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1968.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassarili Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassarili Punti, via Domenico Mille Lire.
1: Latte Miele.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
4: 1978.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire. Design for Wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Spot.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
3: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
1: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Latte e miele.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Spot. Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Tre stelle del 29 agosto. Ariete, weekend dedicato soprattutto all'amore. Cerca di lasciare da parte dubbi, problemi irrisolti e ritrovare un po' di serenità con il partner. La luna favorisce maggiore chiarezza sui sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ho detto tante volte, Saturno impone una revisione soprattutto dei conti. Toro, avevo parlato di un agosto che sarebbe iniziato in maniera un po' strana per il lavoro, per i contratti, ma adesso le cose cambiano. Già dal 24 veramente c'è uno spiraglio di novità, anche e soprattutto perché ha fatto una richiesta, aspetta una risposta. Bisogna uscire dalla fase di stop e tornare ad essere propositivi. In amore esprimi ciò che senti. Gemelli, non farti assorbire dai problemi pratici, dai ritardi lavorativi. Questo mercurio dissonante parla di questioni di soldi da verificare. Il weekend favorisce amore, incontri e leggerezza, in particolare da sabato sera, e le coppie in crisi possono recuperare. Cancro, dopo un periodo di tensioni arrivano conferme positive, soprattutto nel lavoro. In amore agosto è stato confuso, ma settembre porta delle opportunità anche attraverso un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Leone, weekend favorevole, amore, intuizioni, successo sono protagonisti. Poi tra l'altro questo mese di agosto ha portato a qualcuno anche un ritorno di fiamma. Lascia alle spalle le preoccupazioni, unica attenzione, non stancarti troppo. Vergine, hai bisogno di confronti e dialoghi, soprattutto nelle relazioni di lavoro, dove in qualche modo hai scoperto che alcune persone non ti sono state a fianco e ora addirittura voltano le spalle. Potresti scoraggiarti, ma le difficoltà possono trasformarsi in successo. Il futuro appare in crescita con Giove nel segno che arriverà, attenzione, nel 2027. Quindi bisogna procurare il massimo delle occasioni per stare meglio, perché da qui all'estate dell'anno prossimo ci sarà una svolta, un periodo di crescita lento ma importante. Bilancia, non concentrarti su rivali, critiche, pettegolezzi, persone invidiose. Puoi affrontare le sfide con determinazione, ma il weekend chiede anche riposo. Sabato sarà meglio vivere una serata tranquilla che una notte agitata. Scorpione, le difficoltà economiche e lavorative stanno lentamente migliorando. Questo è un cielo migliore rispetto agli inizi del mese. Settembre sarà ancora più positivo. Nel frattempo dedica attenzione all'amore, perché tutto quello che nasce ora diventerà molto importante in vista di settembre. Sagittario, tanta energia anche se la mattinata può essere molto impegnativa. La serata invece è favorevole all'amore. Dopo le 22 la luna facilita incontri e approcci. Capricorno, sabato dinamico e positivo. Domenica è meglio rallentare e rilassarsi, così come trasformare piccoli litigi con il partner in discussioni più grandi è sbagliato. Sarà che la testa è concentrata nell'ambito del lavoro e tutto il resto viene in secondo piano. Acquario, sei protagonista in amore, Venere in ottimo aspetto. Sappiamo tra l'altro che se c'è una storia ora puoi viverla al meglio e comunque decidere entro il 10 settembre cosa far. Però attenzione ai conti, alle questioni economiche in sospeso, ci sono stati troppi ritardi. Pesci, weekend favorevole al lavoro e relazioni. L'unico punto delicato sono le spese impreviste. Casa e trasferimenti sono costati di più. Evita polemiche su questioni familiari o legate al passato. Questo è un momento molto interessante proprio per vivere i sentimenti al meglio. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Spot.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2018.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.